蛮值得。Stand up straight at the foot of your

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio Radio Talpa.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Podcast è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Jazz Train. Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente insieme per circa un'ora con Jazz Train in radio, una puntata dedicata fra circa mezz'ora a un artista jazz italiano, si chiama Mario Iannuzziello, presenterà la sua musica e sarà ospite telefonico presentando il suo CD e sarà appunto ospite come artista e CD jazz della settimana su Jazz Train. Cominciamo comunque con un gruppo americano corale fantastico, si chiamano Voctave, sono di Orlando, Florida, l'ascolto in apertura, You Will Be Found, Voctave.

Il suono straordinario di un coro di 11 elementi, si chiamano Voctave, sono americani provenienti dalla Florida, l'ascolto era You Will Be Found per Voctave. Ci trasferiamo adesso in Inghilterra e vi propongo all'ascolto un'artista molto considerata in Gran Bretagna, si chiama Georgia Cecil, l'estratto da un disco di un anno fa più o meno come City Girl del 2025, l'estratto è Heavenly Affair. Georgia Cecil.

Il jazz e un po' di soul nella musica di Giorgia Cecile, l'ascolto era Heavenly Affair. Ancora un buon ascolto da parte mia, siete sul jazz di Jazz Train, siamo partiti più o meno da circa 8 minuti e il nostro suono adesso considera una band serba, si chiamano Kal, li ascoltiamo con Paparuga, Kal.

La tensione ritmica della musica serba da parte di Cal Band di Belgrado, questa era Paparuga. Parentesi italiana adesso con una band che rende omaggio a un grande autore come Lucio Battisti e hanno scelto di reinterpretare in maniera assolutamente moderna, con suoni nuovi e idee nuove, questa famosissima, credo, Si viaggiare, De Schema.

0: Ma cos'è questa fine così?
1: Insomma, che c'era non andava?
2: Jazz Train.

Loro sono Janoska Ensemble, musicisti e un quartetto in particolare proveniente dall'Ungheria e dalla Slovacchia, fondato nel 2013 dai fratelli Andrei e Roman Janoska con Franciszek Janoska, i primi due Andrei e Roman violini con Franciszek pianoforte e dal cognato Julius Darvas al contrabbasso. Loro è lo stile inconfondibile, appunto, che destruttura e ripropone in maniera sorprendente e fuori schema i classici della musica colta, come in questo caso per Elisa di Ludwig van Beethoven, brano per pianoforte composto nel 1810.

Ancora un buon ascolto su Just Train, io sono Francesco Sciarretta, un percorso iniziato circa 20 minuti fa. Questa era la musica proveniente dall'Armenia per il pianista e arrangiatore Roman Tomasyan. L'ascolto era Armenian Funk con la sua band di ottimi musicisti, peraltro. Parentesi italiana con Pino Daniele e un omaggio da parte di Sally Cangiano, cantautore e chitarrista campano, che riprende un classico di Pino come Che ore so, Sally Cangiano.

Il suono pressoché inconfondibile di una band storica che suonava il jazz che all'epoca era definito jazz fusion sono gli Stepside Contrains, un disco del 1986 come Magnetic, l'estratto era Trains, una formazione storica che ha iniziato a suonare nel 1979 annoverando nella sua formazione negli anni diversi musicisti fra i primi al mondo. Dopo gli Stepside è giunto il momento di ascoltarci a metà trasmissione l'album e l'artista della settimana, e avremo ospite telefonico fra qualche istante il bassista pugliese Mario Iannuzziello, che presenterà la sua musica e con il quale scambieremo due parole per conoscerlo un pochino meglio qui in radio.

0: Tagliate la giuliana.
1: Alas Coltodi, Avatar. Selection di musica, a thema, by Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

人不要忘。Just closing your eyes so you can see, so you can see.

0: Hi Ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Telpaz, dalla 8 fino alla 9. Bye.
1: Riccardo Pellegrini presenta... Oramu.

0: Anche la domenica c'è Ora Musica, tutti i giorni ci sono le novità discografiche indipendenti. Poi, quando arriva il weekend, tra sabato e domenica ve le faccio riascoltare tutte. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco. Ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire, come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Appunto, esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa. E mi era rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre. E adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti. Intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette, come si dice, fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita, come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante,
0: chi cerca...
1: molto frizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

Si chiama Baby Tu Resti, il singolo firmato Te Pura, brano che rappresenta un dialogo intimo e necessario con il nostro bambino interiore, perché noi tutti abbiamo un bimbo interiore, indipendentemente dall'età.

Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con Radio Talpa.

0: del giorno.
1: E mi viene da prendere a calci gli sbagli che a sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore, in fin dei conti, sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica. Tra le nostre novità, Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.

0: qui non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo Davide Lea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno.

Pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

A mala sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto. Ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A mia madre. Non sempre il tempo la beltà cancella, o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni, e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accento, un sguardo, un riso, che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perch'io le baci la sua treccia bianca, e quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei al gran pittor d'Urbino che il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedermi vecchio e lei, dal sacrificio mio, ringiovanita.

C'è sempre una ragione perché il tempo passi in fretta. Per chi non ha dormito, per chi sogna, per chi aspetta, per chi nasconde dentro di sé un progetto o un ideale che non si avvera mai. C'è sempre un'occasione, sia di giorno che di sera. Ma strano è che io ricordi quella volta Dio non c'era. Non riesco più a vedere se è notte o splende il sole. Neppure insieme a te. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io saprò volare come un aeroplano, anche senza ali, andare più lontano. L'alba è qui, tu sei qui. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io ho ritrovato tutte le ambizioni chiuse nel limbo delle mie intenzioni. L'alba è qui. Tu sei qui. È lunga questa strada, ma troverò l'uscita. E non importa quanto camminerò in salita, perché anche col pensiero io riesco a inventare un cielo tutto mio. Si inarcano le mani come stormi di gabbiani. Il saluto più sincero per l'amico mio più vero. Di nuovo sto nascendo io, un cigno dal suo lago, un'aquila.

Buonanotte a te, che in questo momento dovresti essere qui e non chissà dove. Buonanotte a chi anche stanotte si perderà tra le lacrime e i pensieri. Buonanotte a chi ha sperato, lottato, a chi ha tirato fuori le unghie, ma comunque ha perso. Buonanotte a me, che ti aspetto e prego ogni sera per vederti tornare. Buonanotte ai codardi, a chi ha deposto i sogni nel cassetto, a chi è caduto ma ha avuto la forza e il coraggio di rialzarsi, a chi non vuole occhi diversi, a chi non ci riesce, a chi ci prova ma è dura, a chi soffre in silenzio, a chi ride ma sta male, a chi non riesce a camminare, a chi è stato lasciato, a chi ha il cuore spezzato. Buonanotte, che poi questa notte di buono non ha nulla, e resterò sveglio a pensarti, a immaginarti, a chiedermi come stai, cosa fai, se sorridi, se sei felice, se ti manco, se stai bene anche senza di me. Chi ti scalda la notte? Chi ti guarda dormire? Chi ti sorride così dal nulla? E non so, ma ho paura, perché la notte diventiamo più deboli, perché la notte cadiamo, i pensieri vanno veloci e le lacrime scendono. Dove sei? Con chi sei? Mi manchi.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Mi piaci quando taci, perché sei come assente, e mi ascolti da lungi, e la mia voce non ti tocca. Sembra che gli occhi ti siano volati via e che un bacio ti abbia chiuso la bocca. Poiché tutte le cose son piene della mia anima, emergi dalle cose piene dell'anima mia. Farfalla di sogno, rassomigli alla mia anima e rassomigli alla parola malinconia. Mi piaci quando taci e sei come distante e stai come lamentandoti, farfalla turbante, e mi ascolti da lungi e la mia voce non ti raggiunge. Lascia che io taccia col tuo silenzio, lascia che ti parli pure col tuo silenzio, chiaro come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, silenziosa e costellata. Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. Mi piaci quando taci, perché sei come assente, distante e dolorosa, come se fossi morta. Allora una parola, un sorriso bastano, e son felice, felice che non sia così.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Volevo salvarmi da tutti i miei inganni. Invano fuggivo, tremavo, perdevo quello che più amavo. Scandivo il dolore con i silenzi e con le parole. Vivevi in me oltre quella paura d'amare che dimorava nel cuore. Ed io che mi perdevo fra le lacrime prima di dormire. Era un mistero avere un sentimento così profondo e doverlo portare lontano, dove nessuno può arrivare, dove passano i giorni senza ritorno. Con i miei occhi di vento d'autunno, più ti guardavo e più ti amavo, e alla luna lo confessavo.

Precaro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.

0: noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it.
1: Sesso, droga, lavorare, baby.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: Questa è radiotalpa.it.
1: In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

il cantante Rick Maiocchi con la versione di un classico dei Beatles, P.S. I Love You, che Maiocchi lascia con lo stesso titolo. La cover uscì nel 1965, mentre l'originale dei Beatles è datata 1962, come lato B di Love Me Do, e presente nel loro album di debutto Please Please Me.

i Beatles con P.S. I Love You, a to be del loro primo singolo Love Me Do dell'ottobre 1962 e presente nel loro primo LP Please Please Me. Scritta nel 1961 dal solo Paul McCartney, viene considerata una dedica da parte di Paul, la ragazza di allora Dot Ron. Ora invece Caterina Caselli.

l'inconfondibile voce di Caterina Caselli col brano Il silenzio vale più delle parole, brano compreso nell'omonimo LP della cantante, edito nel 1972. Versione originale, un grande successo di Louis Armstrong, We Have All The Time, inciso dal grande trombettista nel 1969.

il grande trombettista statunitense Louis Armstrong con We Have All the Time, un'altra celeberrima canzone di pace. Il brano, molto famoso, viene pubblicato nel 1969 ed è caratterizzato dall'inconfondibile voce di Armstrong. Continuiamo con Ornella Vanoni.

l'inconfondibile voce di Ornella Vanoni con Isola, brano d'apertura dell'Omplane Adesso, registrato dal vivo nel 1998. Il testo in italiano è stato curato da Samuele Bersani. Il brano originale, Tango, del maestro Ryuichi Sakamoto, è compreso nel suo lavoro del 1995, Smoking.

Il musicista e compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, pioniere della fusione tra musica etnica orientale e sonorità elettroniche. Iniziò la sua carriera con la celebre Yellow Magic Orchestra, poi continuò la carriera solista incidendo 102 album. Sue le colonne sonore del film Furio, titolo originale Merry Christmas Mr. Lawrence con David Bowie, L'ultimo imperatore e Il tè nel deserto. Ora i Mathieu Bazar.

0: di Mattia Bazar, gruppo DJ Roma formato nel 1975. Il quintetto originale comprendeva Antonella Ruggero, Carlo Monreale, Aldo Stellita, Pierangelo Cassaro e Giancarlo Golzi. Il brano Oggi è già domani è del 1997 dall'LP Melò.
1: La canzone è un adattamento del celebre brano jazz degli anni 40 Round Midnight.

the Night è uno standard jazz composto da Thelonious Monk e Cootie Williams. È uno dei brani più eseguiti in assoluto, e non sono rare le esecuzioni di cui le improvvisazioni sono messe, ed il brano viene eseguito quasi come una composizione classica.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

la bravissima cantante Paola Turci con L'amore va, dal suo long play del 1997 Oltre Nuvole, il suo primo lavoro con la nuova label Wea. Il vinile conquistò il disco di platino per le 150.000 copie vendute. La canzone è la cover di Death Love di Gene Capaldi, famoso batterista della band anglosassone Traffic.

Triste amore, dalla voce di Caterina Caselli, struggente versione di un epico brano di Cat Stevens, Sad Lisa. Il disco risale al 1972, quarto lavoro dell'artista inglese, Tea for the Tillerman, Sad Lisa.

era Cat Stevens con Sad Lisa, brano tratto dal suo LP Tea for the Tillerman, vinile che conquistò 3 dischi di platino. Ed ora Donatello.

la particolare voce di Donatello, nome d'arte di Giuliano Illiani, col brano 100 volte lei, secondo singolo della sua carriera. La canzone risale al 1970 ed è compresa nel suo primo omonimo Long Play, e la cover della celebre All I Have to Do is Dream, qui nella versione degli Everly Brothers.

Erano gli Everly Brothers con il grande hit All I Have To Do Is Dream. Donatello nella sua lunga carriera ha inciso 3 album ed è tuttora in attività. Nel 1968 accompagnò Gianni Morandi e rimase fino all'anno successivo. Ora Gino Paoli.

l'accattivante voce di Gino Paoli con Per me ci sei tu, una traccia del suo LP del 1966, Appropriazione indebita. Le 12 canzoni del disco sono prodotte da Adriano Celentano e la versione di I'm Glad There Is You con la voce di Seth MacFarlane, brano del 1941, composto da Jimmy Dorsey e Paul Madeira.

0: centinaia sono le cover per questo brano.
1: BFF Songs,
2: le canzoni amiche,
1: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: avere la meravigliosa Don't You dei Simple Minds a aprire questa puntata delle BFF Best Friends Forever, le canzoni amiche, la trasmissione che va in onda e è condotta, prima di dire dove va in onda, diciamo da chi è condotta,
1: non
0: dalla
1: lo so,
0: mitica
1: Eva.
0: Lucy Lucille.
1: Ciao a tutti.
0: E da me che sono Eva e Vile, andiamo in onda su Radio Talpa e Radio Icor. Adesso la Lucy ricorda brevemente gli orari.
1: Allora, ogni venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche alla domenica alle ore 15 su www.radiotalpa.it.
0: Ma che meraviglia! E abbiamo sì, tantissimi fans. Qui con noi c'è la nostra terza BFF, che è la nostra Bona Tyler, che salutiamo.
1: Ciao Bona Tyler.
0: Fai un saluto, ciao. Bona.
2: Ciao!
0: Ecco, avete sentito la R Motion nel ciao? Forse qualcuno l'ha riconosciuta. E il nostro super Harry Styles alla regia.
1: Ciao Harry! Ciao.
0: Dicevo, appunto, abbiamo avuto così tante richieste che abbiamo deciso di fare una puntata dedicata alle richieste delle canzoni anni 70 sì, e 80. Poi dopo, yes, nelle prossime, più avanti, faremo anche quelle delle richieste anni 90, eccetera, eccetera. Questa è una richiesta del nostro amico Stefano, un nostro amico di Bologna, che frequentavamo quando eravamo in gioventù, soprattutto nel periodo estivo, che lui adorava sì, già dall'epoca i Simple Minds, e quindi ci ha richiesto questa canzone, che tra l'altro fa parte anche della colonna sonora del film Breakfast Club. Ciao Stefano.
1: Invece, ciao Stefano.
0: La prossima che andremo ad ascoltare e a presentarvi è quella dei Doors.
1: Dei Doors, sì. Allora, perché l'Anna Casotti, che era un'altra amica estiva, anche lei del gruppo estivo, ha richiesto questa canzone dei Doors, Light My Fire. E allora accendiamolo sto fuoco, vai.

0: erano i Guns N' Roses con Paradise City, un'altra canzone che ci è stata richiesta da un altro nostro amico, che si chiama sempre Stefano, ma che veniva da Ponte Samoggia, quindi...
1: Samoggia e non Samoscia, mi raccomando.
0: Noi dicevamo, facevamo sempre questa battuta, ma dicevamo, ma dov'è Ponte Samoggia? È vicino a Calcare, dov'è il Calcare? È vicino a Bologna, va bene, così c'è più chiaro. E volevamo anche ricordare che la nostra amica Anna ci ascolta proprio da New York.
1: Da New York, cioè...
0: Che meraviglia. Sì. Adesso la prossima la dedichiamo a un nostro amico di Radio Icaro.
1: Certo, Maurizio Ceccarini, che ha richiesto dei Queen, Radio Gaga. È perfetta, Radio Gaga.

0: E rimaniamo sempre con gli amici di Radio Icaro che ci hanno richiesto gli Electric Light Orchestra con Shine, Little Love. Questo era Max, il nostro regista della trasmissione proprio dalla radio e da Rimini. Invece Lucy, chi abbiamo?
1: Allora,
0: prossima?
1: Abbiamo Marco De Biagi, che è venuto altro ospite qui in trasmissione qualche puntata fa.
0: Ci ha fatto la multa.
1: No, non ce l'ha fatta lui, dai. E lui ha richiesto invece degli USA for Africa, We Are the World.
0: Che meraviglia.
1: Sì, anche perché abbiamo bisogno di sentirci un mondo unico. Bravo Marco.

0: E questa invece è una richiesta che è venuta dal mio coach personal trainer, che si chiama Rino, Aaron Melvin e Blue Note con Wake Up Everybody, una canzone che, se ascoltate il testo, è veramente attuale, perché parla del risveglio, di cerchiamo di non farci sopraffare da queste idee guerrafondaie e dalla guerra.
1: Cerchiamoci pure, allora.
0: La prossima canzone invece la presenta la Luci, che
1: Claudia De Ber...
0: Claudia di Rimini, puoi dire
1: ecco, Claudia di Rimini. Ha chiesto degli Eagles, Hotel California.
0: Eccoci!

0: Americana Music, in studio Maurizio, benvenuti.
1: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito al 10° posto, troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
2: Numero 10.

0: Al nono posto troviamo Cassius Culpepper con A Man of His World, un country moderno con radici profonde.
1: Numero 9.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del Sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Chair, un titolo che promette conflitto e lo mantiene. Chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: Siamo arrivati al quarto posto dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It, un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music, numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clouds con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.
3: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi e grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa.

Care amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga, valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before. So it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking, steam screaming at the wheels.

E poi c'è quella Rita Balù, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Balù, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente. Personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì, significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entrateci in quella stanza. Portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi. Fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Buongiorno, Italia. You're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Idaho, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini. Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate». E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale. Well,

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey's Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

E allora, care amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima e fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight.

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patti Pravo ha saputo esprimere, perché parliamo di Pensiero stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patti Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale, la maestria artistica di Patti Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica, che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero stupendo di Patti Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo.

0: Stai ascoltando Radio Talpa.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco 2 voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Radio Talpa presenta Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. Questa è un'altra puntata di Paesaggi culturali. Il titolo di questa trasmissione è L'arte e la libertà, gesto creativo e politico. La libertà è coraggio e passione. C'è qualcosa di estremamente forte e ardito nel cercare di essere liberi. Storicamente, politicamente parlando, sono tante le persone a cui non è stato permesso di vivere con l'indipendenza che desideravano. Eppure hanno trovato una via di fuga, nell'arte soprattutto, per sbocciare in tutta la loro voglia di rompere le catene della censura e riuscire ad esprimere ciò che avevano dentro. L'artista è così, una persona che suscita scalpore, che fa scandalo, viene criticata, ma comunque non rimpiange mai di aver osato, pur di creare arte. Vale per tutte le espressioni artistiche, ovviamente, dalla pittura alla musica, passando per il teatro, la letteratura, il cinema, la satira, eccetera, eccetera. La trasmissione, come al solito, racconterà tante cose, il percorso dell'arte contemporanea, riflessioni sulla censura e, come al solito, propone una scelta musicale con canzoni a tema. Come tutte le puntate di Paesaggi culturali, e mettiamo a disposizione nel blog, nel sito, nella comunicazione, e un logo, un simbolo, un'icona. E questa volta abbiamo pensato ad un bellissimo quadro del 1830 di Eugène Delacroix, questo pittore francese, il quale abbiamo appunto nell'icona c'è il dipinto La libertà che guida il popolo. E il periodo successivo ai moti rivoluzionari del 1830, e il quadro proprio è stato fatto in quegli anni lì, decise Delacroix di personificare la libertà con le sembianze di una semidea che incita il popolo alla rivolta, innalzando con una mano il tricolore francese e serrando nell'altro un fucile con il seno nudo e un cappello frigio, proponendo un chiaro riferimento alla rivoluzione. La fanciulla è Marianne, che poi è diventata l'emblema, il simbolo della Repubblica francese. Il significato che quest'opera vuole esprimere è tuttora attuale. Molti artisti contemporanei hanno ripreso questa iconografia e frequentemente viene utilizzata come simbolo della libertà in altri contesti, come riviste, quotidiani, canzoni, eccetera, eccetera. Ma noi ci andiamo a ascoltare adesso un brano della Divina Maria Callas, della Tosca di Puccini, Vissi d'arte, vissi d'amore.

Maria Callas, Vissi d'arte, Vissi d'amore, Giacomo Puccini, La Tosca. E allora dicevamo arte e libertà, che si tramuta sempre più nella contemporaneità, ma anche nella storia dell'arte, come un gesto creativo, ma anche nello stesso tempo un gesto politico. E arte e libertà dovrebbero essere sinonimi. Quale espressione più libera è quella dell'arte, di quel qualcosa che tu trasformi in oggetti, in sensazioni, in riflessioni, che viene dal profondo, ma nello stesso tempo si contamina, elabora quello che accade intorno a te, nella società. Però non è sempre stato così e non è sempre di più così, perché la società contemporanea ha fatto e sta facendo di tutto un business, per cui ha corrotto tutto, anche l'arte. La provocazione è più ardita e l'intuizione artistica più coraggiosa spesso si trasformano in un oggetto di consumo, spesso in una icona pubblicitaria. Molti artisti col tempo si sono adeguati, perché anche in questa categoria, come in tante altre persone, in tante altre situazioni, c'è molta paraculaggine, come devo dire, no? C'è l'ambizione, per cui tendi a fare ciò che il mercato chiede, un po' come il supermercato. Il prodotto che tira ovviamente viene sempre ripristinato e si pubblicizza. E infatti molti artisti col tempo hanno inseguito più l'effetto speciale, cioè quello che nell'immediato stupisce e ti dà notorietà. Questo ovviamente spesso accade a scapito della ricerca più rigorosa e più approfondita, e questo è un danno all'arte. Adesso noi ci ascoltiamo un bellissimo brano di Don McLean, Vincent. Ovviamente si riferisce a Vincent van Gogh. Sorry.

0: dolcissima questa canzone, Vincent Don McLean, Vincent Van Gogh. Adesso, per non essere generici, ci affidiamo ad Alice, che ha preparato questo servizio sulla un po' l'introduzione sull'arte contemporanea, cosa si intende arte contemporanea, in maniera particolare sulla pittura contemporanea. Ce lo ascoltiamo.
1: Benvenuti sul canale L'Arte Contemporanea Oggi. Il mio nome è Alice e in questo video cercheremo di capire insieme che cosa si intende per arte contemporanea. Molto banalmente, l'arte contemporanea può essere definita come l'arte del nostro tempo, l'arte che riflette il periodo in cui viviamo. Una definizione questa semplice e alquanto tautologica. La questione si fa problematica quando cerchiamo di circoscrivere questo tempo contemporaneo. Critici e storici dell'arte, infatti, hanno pareri discordanti in merito alla periodizzazione dell'arte contemporanea. Vediamone insieme alcuni esempi. Lo svilupparsi del contemporaneo è ancora largamente rintracciato nelle trasformazioni radicali del linguaggio artistico, avvenute con le avanguardie storiche nei primi del Novecento. Pensiamo ad un'opera emblematica quale Les Damoiselles d'Avignon di Picasso. Molti fanno coincidere la sua nascita col 1917, anno in cui Marcel Duchamp presenta per la prima volta al pubblico la sua rivoluzionaria Fontana. Un'altra scuola di pensiero identifica l'inizio dell'arte contemporanea col secondo dopoguerra, quindi tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50. Quello che hanno in comune questi diversi approcci è il fatto di stabilire una data, un momento di cesura tra moderno e contemporaneo, che non può che essere arbitrario, convenzionale e rintracciato a ritroso a partire da una specifica condizione storica e dal proprio criterio metodologico. La domanda che ci poniamo in questo video è dove collocare questo momento inaugurale dell'arte contemporanea rispetto agli stilemi, alle tematiche, ai parametri estetici e alla visione del mondo che contraddistinguono l'arte di oggi, simultanea al nostro tempo. Prima di entrare nel dettaglio della questione, vediamo in primo luogo perché Duchamp è considerato da molti il padre dell'arte contemporanea. Duchamp iniziò a dipingere molto giovane e i suoi primi lavori si rifanno allo stile post-impressionista, presentando soggetti classici come il nudo e il paesaggio. Intorno al 1911 inizia a sperimentare con la pittura cubista, incentrando la sua ricerca pittorica sulla rappresentazione del movimento, come si evince nell'opera Giovane triste in treno. Nel 1912 realizza Nudo che scende le scale numero 2, la prima delle sue opere a generare grandi controversie e profondo scandalo nel mondo artistico. L'anno successivo abbandona definitivamente la pittura e si ritira dalla scena artistica per qualche anno. Nel 1915 si trasferisce a New York, dove frequenta artisti quali Man Ray e Francis Picabia. Quest'ultimo era in rapporti con gli esponenti del movimento Dada, una tendenza anticonformista, antiborghese e antitradizionalista formatasi a Zurigo durante la Prima Guerra Mondiale. Duchamp, Ray e Picabia diventano figure chiave dell'esperienza newyorkese del dadaismo. Nel 1917 Duchamp presenta Fontana, un'opera che ha generato tanto scalpore quanta risonanza nel mondo dell'arte, una risonanza la cui eco sentiamo ancora oggi. La Fontana di Duchamp, infatti, non è nient'altro che un ordinario rinatoio, firmato, datato e posto rovesciato sopra un piedistallo. Tuttavia essa è una delle opere più famose ed iconiche del secolo scorso. Ma cosa ha fatto sì che quell'orinatoio acquisisse lo status di opera d'arte? La risposta che ci dà Duchamp stesso è che quell'orinatoio è un'opera d'arte perché così l'ha stabilito l'artista. L'appropriazione da parte dell'artista di un oggetto ordinario, che Duchamp chiama ready-made, termine traducibile in italiano con già fatto, pronto all'uso, eleva l'oggetto comune, l'oggetto d'uso, privo di finalità e qualità estetiche, ad oggetto d'arte. Con Duchamp, dunque, l'opera d'arte può essere qualsiasi cosa e il valore di un artista non consiste più nella sua abilità tecnica e manuale, ma nelle idee che egli propone. Il gesto di Duchamp è un gesto provocatorio e di rottura assoluta rispetto alla tradizione del naturalismo ottocentesco. Con esso vengono messe in discussione alcune delle nozioni e degli assunti fondamentali concernenti l'arte e il fare artistico tradizionale, come l'idea del bello artistico, la centralità dell'atto creativo, gli attributi di autenticità e di unicità dell'oggetto artistico e il concetto stesso di opera d'arte. Prima di focalizzarci sulla portata rivoluzionaria del ready-made, vorrei portare brevemente alla vostra attenzione altri due momenti nella carriera artistica di Duchamp, che lo rendono un precursore di alcuni dei più importanti sviluppi dell'arte nella seconda metà del Novecento. Duchamp ha creato l'allestimento di due importanti mostre sul surrealismo. La prima è l'Esposizione Internazionale del Surrealismo di Parigi del 1938, alla quale partecipano una sessantina di artisti internazionali e dove vengono esibite più di 200 opere. Duchamp viene nominato produttore generale della mostra e collabora con artisti quali Salvador Dalí, Max Ernst e Man Ray alla realizzazione dell'allestimento. L'approccio assolutamente innovativo di questi artisti trasforma il tradizionale spazio espositivo della galleria in quella che oggi chiameremmo una vera e propria installazione immersiva, che avvolge lo spettatore in un'atmosfera misteriosa, notturna ed onirica, in linea con le opere surrealiste esposte. Duchamp appende al soffitto 1200 vecchi sacchi di carbone, riempiti con della carta di giornale per farli sembrare pieni. L'odore acre dei sacchi sporchi e la polvere di carbone che a tratti cadeva sulle teste degli spettatori contribuiva ad amplificare l'esperienza multisensoriale e disorientante di questo allestimento. Qualche anno più tardi, in occasione della mostra First Papers of Surrealism, tenutasi nel 1942 alla galleria Art of This Century di New York, André Breton chiede a Duchamp di curare l'allestimento della mostra. L'artista interviene con l'opera East Twine, consistente in una rete intricatissima di spago che riempie tutto lo spazio e avvolge il resto delle opere in mostra, impedendone in alcuni casi la fruizione. Con questi due interventi, Duchamp non solo può essere considerato come un precursore dell'installation art o arte installata che si sviluppa tra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso, ma il suo approccio inedito mette anche in luce qualcosa che di solito passa inosservato, ovvero il ruolo del museo e la sua funzione in quanto luogo formale e istituzionale per la fruizione dell'opera d'arte. Intervenendo così radicalmente sullo spazio espositivo, egli pone dei quesiti sulla nozione stessa di esposizione e sulle convenzioni estetiche che regolano la tradizionale cornice modernista, che isola l'oggetto d'arte dal resto del mondo in un ambiente immacolato, asettico, puro e sacrale, come un luogo di culto. Come vedremo più avanti, l'approccio critico della pratica artistica all'istituzione museale, chiamato Institutional Critique, si svilupperà in maniera sistematica negli anni 60. Duchamp ha utilizzato diversi pseudonimi. Uno di questi è Rose, c'est la vie, che suona in francese come la frase Rose, c'est la vie, Eros, così è la vita, o Arroser la vie, brindare alla vita. La prima apparizione di Rose, c'est la vie è immortalata nell'iconico scatto di Man Ray del 1921. Dando vita e impersonando questo alter ego, l'artista utilizza il proprio corpo come un vero e proprio medium artistico e realizza una performance, anticipando di 40 anni la body art e la performance art che sconvolgono il mondo artistico negli anni 60. Inoltre, Duchamp può essere considerato uno dei precursori delle più recenti investigazioni sull'identità di genere in ambito artistico. Anche quando presenta l'opera Fontana nel 1917, in occasione della mostra organizzata dalla Society of Independent Artists, Duchamp si firma con uno pseudonimo, Hermat. Questo probabilmente perché egli stesso era membro della commissione organizzatrice della mostra e non voleva influenzarne il giudizio, ma piuttosto testarne l'effettiva apertura. Quando l'opera è l'unica ad essere rifiutata perché indecente e non considerabile come un'opera d'arte, Duchamp si dimette dal consiglio in segno di protesta. Il caso Richard Matt mette in evidenza e al contempo denuncia i pregiudizi su cui si fondava il tradizionale fare arte. L'introduzione del ready-made estende il campo della produzione artistica al piano filosofico e concettuale e le implicazioni e le conseguenze del gesto di Duchamp si diramano e sono evidenti in diverse correnti ed espressioni artistiche a lui successive. Prendiamo in considerazione il primo ready-made realizzato da Duchamp nel 1913, ruota di bicicletta, composto dall'unione di una ruota e di un banale sgabello. La prima cosa che notiamo è che in quest'opera entrambi gli elementi che la compongono hanno perso la propria funzionalità originale. Come avviene con l'orinatoio, che ribaltato e decontestualizzato perde la sua funzione d'uso, così la ruota capovolta sopra uno sgabello smette di servire a mezzo di locomozione, mentre lo sgabello non funge più da seduta perché occupato dalla ruota. Questi oggetti non sono passivamente in attesa di essere utilizzati, non sono più cose banali, ordinarie, anonime, che insieme ad altri oggetti spariscono inosservati sullo sfondo del nostro mondo. Scelti e riscattati dall'artista, essi diventano il centro di un mondo altro, quello dell'arte. La pratica di appropriazione e decontestualizzazione dell'oggetto banale quotidiano verrà ripresa in particolare dal movimento del neodadaismo, che si sviluppa alla fine degli anni 50. Il secondo elemento a cui vogliamo porre attenzione è il movimento potenziale racchiuso nella ruota di bicicletta. Questo elemento non solo inserisce il dinamismo e il divenire in un oggetto d'arte, ma inserisce anche la casualità e la contingenza nell'opera, che cessa di essere un assoluto isolato dal mondo per diventare un oggetto inserito nel mondo e che risponde alle sollecitazioni esterne. Nel corso dei secoli, diversi artisti si sono particolarmente misurati con la rappresentazione del movimento e del dinamismo nell'arte. In età moderna ricordiamo in particolare due movimenti, il cubismo e soprattutto il futurismo. Duchamp stesso sperimenta con la rappresentazione del tempo che scorre nel suo nudo che scende le scale numero 2 del 1912. Con ruota di bicicletta, Duchamp non inserisce nella sua opera il movimento in maniera virtuale, non lo suggerisce attraverso degli espedienti, ma introduce un movimento reale, meccanico. Diversi anni più tardi, l'artista Alexander Calder creerà le sue sculture cinetiche, che Duchamp chiamerà mobiles, coniando il termine distintivo che ancora oggi utilizziamo per indicare queste sculture dinamiche dalle forme colorate e cangianti che ruotano cambiando costantemente aspetto. Negli stessi anni in Italia, l'artista Bruno Monari creava le macchine inutili. Negli anni 60 viene coniato il termine arte cinetica, per indicare quelle opere che presentano elementi dinamici che mirano a stimolare la percezione del movimento nello spettatore e introdurre la quarta dimensione nell'arte. Una forte critica che Duchamp fece all'arte del suo tempo, che egli definiva retinica, era il fatto che essa fosse concepita esclusivamente per compiacere l'occhio. A questo riguardo, un'altra cosa importante da tenere presente è il fatto che quest'opera non è semplicemente da osservare, da fruire col solo senso della vista, ma è un'opera che invita lo spettatore a ragionare, a porsi dei quesiti e a porsi la domanda forse più importante di tutte: perché questa è arte? Il valore di un'opera non risiede nel tecnicismo o nella maestria della sua esecuzione, ma nell'idea che ne sta alla base, nel suo concetto, che diventa più importante del risultato estetico dell'opera. Nel 1967,

0: nella pienezza della sua presenza fisica e reale. Creazione di un'arte antiretinica. La fruizione dell'arte non è più prerogativa solo dei sensi, ma principalmente dell'intelletto, e l'esperienza dell'oggetto artistico non è finalizzata all'apprezzamento della bellezza sensibile, ma diventa un'esperienza di tipo concettuale. Inserimento del movimento reale nell'arte. Inserendo il movimento nell'opera, Duchamp apre anche il rapporto tra l'opera d'arte e lo spazio reale dove essa è inserita, ed in questo modo accoglie anche il caso e l'imprevedibilità come elementi chiave nella creazione artistica. Deumanizzazione dell'opera d'arte. L'artista non è più da considerarsi solo come un artigiano e l'opera non deve essere necessariamente realizzata manualmente dall'artista. Dagli anni 50 in avanti accade che le opere vengano eseguite attraverso procedimenti industriali o tramite l'utilizzo di strumenti meccanici, a scapito dell'artigianalità. L'impronta del gesto modellante dell'artista, catturato sulla superficie dell'opera, viene sostituita dalla purezza e perfezione formale delle superfici realizzate industrialmente. È innegabile dunque che Duchamp abbia spalancato un varco per lo svilupparsi dell'arte contemporanea. Ma per quanto l'introduzione dei ready-made sia stata fondamentale nel determinare una cesura rispetto ai retaggi dell'arte moderna e rappresenti uno degli elementi chiave per lo svilupparsi del significato e della funzione dell'oggetto artistico come lo intendiamo oggi, a mio parere il porre al centro del discorso artistico contemporaneo una discussione ontologica sull'arte è alquanto anacronistico. Come abbiamo visto infatti, Duchamp introduce per la prima volta il concetto di ready-made nel primo decennio del Novecento, stiamo dunque parlando di più di un secolo fa. Ritengo invece che ad oggi l'inizio dell'arte contemporanea sia da collocarsi tra gli anni 60 e gli anni 70 del secolo scorso. È in questo decennio infatti che si introducono due elementi che ritengo essere fondamentali per definire l'arte del XXI secolo, ovvero quella a noi veramente contemporanea. Il primo è l'interazione e la partecipazione attiva del pubblico, fondamentale all'essere stesso dell'oggetto artistico, come richiedevano le happening e le performance art che nascono appunto in quel periodo. Il secondo è l'utilizzo della tecnologia elettronica applicata all'arte. Se infatti nell'arte moderna era già stato introdotto l'uso della macchina fotografica, è solo alla fine degli anni 60, con l'avvento della videoarte, che gli artisti iniziano a servirsi della tecnologia elettronica, utilizzando nelle proprie opere videoregistratori e videocamere. Lo sviluppo tecnologico di ogni periodo storico influisce enormemente sulle diverse generazioni di artisti, sul loro modo di vedere il mondo e di produrre arte. Una delle caratteristiche dell'arte contemporanea di oggi, che la differenzia dalle forme artistiche del secolo scorso, è la sua sempre più crescente immaterialità, che non concerne solo le singole opere, ma anche la stessa fruizione artistica. Con l'avvento di Internet si sono sviluppate declinazioni tecno-artistiche quali l'arte digitale, l'arte multimediale e la net art, che hanno posto importanti nuovi quesiti sullo statuto dell'opera d'arte. Al contempo, assistiamo attualmente ad una proliferazione sempre più esponenziale della digitalizzazione dell'esperienza museale e dell'oggetto d'arte, la cui recente esplosione è stata una diretta conseguenza della pandemia mondiale, che ha stravolto molti aspetti di tutte le nostre interazioni. Possiamo far risalire l'inizio di questo processo di forte dematerializzazione dell'arte contemporanea a partire dalla perdita di un vero e proprio supporto materiale che segue lo svilupparsi dell'arte concettuale, della performance art e della video art negli anni 60. Fatte queste premesse, faremo iniziare la nostra panoramica introduttiva all'arte del XXI secolo a partire da quel periodo che può essere considerato come un importante spartiacque tra l'epoca moderna e il mondo contemporaneo, ovvero il secondo dopoguerra. Questo fondamentale periodo di transizione in cui gli artisti sperimentano tecniche espressive nuove, ma sempre ispirandosi alle avanguardie storiche e continuando ad utilizzare principalmente media tradizionali come la pittura e la scultura, ci aiuterà a capire meglio quel momento di maggiore cesura col passato che si verifica alla fine degli anni 60 e che coinvolgerà diversi ambiti, sia quello culturale che sociale che politico.
1: Ecco, bellissima lezione di Alice sull'arte contemporanea, la pittura contemporanea, largo spazio al ruolo del grande artista Marcel Duchamp, però sostanzialmente il percorso dell'arte contemporanea ha seguito un discorso di decontestualizzazione. Cioè, è eclatante quello di Duchamp, c'è del ready-made, c'è dell'oggetto d'uso

quotidiano decontestualizzato, messo in un museo oppure manipolato, che perde la sua funzione, per cui l'artista entra in sintonia con l'oggetto e crea un'altra idea, uno spaesamento nel fruitore, nel visitatore. E diciamo che domina l'idea concetto, cioè l'idea che conta al di là della sua esecuzione più o meno importante, tecnicamente perfetta. E l'artista propone e riflette su altre dimensioni, alla ricerca di nuovi sensi, per superare, come purtroppo è accaduto spesso, ma qualche volta accade anche oggi, per superare quella fruizione passiva del visitatore o del cittadino, e anche in questa dimensione cambia anche il concetto di bellezza. Insomma, certe cose non sono belle, però c'è un'idea, provocatoria o meno, che ti fa riflettere su qualcos'altro e entri in sintonia con il io dell'artista, e questa è la grande scommessa dell'arte contemporanea. Poi abbiamo ascoltato che ci sono tutte le derivazioni derivanti, come in qualsiasi epoca storica, con quelle che sono le tecnologie, i supporti e quant'altro. Però adesso abbiamo parlato di pittura, ma c'è anche il gesto di libertà della canzone. Quanti cantanti, cantautori hanno utilizzato la loro creatività per lanciare dei messaggi importanti, no? Contro le disuguaglianze sociali, contro la guerra, sull'ambiente e quant'altro. Allora, noi adesso ci ascoltiamo Bob Marley con Redemption Song, e qui praticamente è una invettiva contro le disuguaglianze e soprattutto un invito non come diceva Marx, sfruttate tutto il mondo, unitevi, era proletario tutto il mondo, unitevi, però diciamo un'incitazione a farsi carico, a ribellarsi a queste cose. Noi siamo partiti da Eugène Delacroix, no? Che la libertà guida il popolo alla riscossa, e adesso noi ci ascoltiamo Bob Marley.

Bob Marley, Redemption Song, la canzone del riscatto. E, però insomma diciamo che nei decenni, anche nei secoli, insomma, ci sono state anche altre forme di espressioni artistiche. Anche nel repertorio operistico ci sono delle cose molto importanti. Adesso noi ascoltiamo Luciano Pavarotti, e il quale ci fa ascoltare un Dì all'Azzurro Spazio, ed è questo brano è di Andrea Chenier e parla sostanzialmente del periodo della Rivoluzione Francese, insomma questo rimescolamento tra le classi, la nobiltà comincia a essere un po' quella legata alle corti, sempre più sotto processo, emerge la classe borghese, il proletariato ancora lì, però insomma comincia a prendere coscienza della sua posizione, della sua importanza. Allora di Andrea Chenier ascoltiamo un Dì all'Azzurro Spazio con Luciano Pavarotti.

Zero Spazio, Andrea Chenier, Giordano, l'autore, e Pavarotti. E vabbè, insomma, qui è un po' incastratello, perché insomma siamo in un periodo in cui fuori esplodono le rivolte, i moti, c'è un bisogno di giustizia, e in questo salotto, no, di patrizi, di nobili, nobili donne, nobili uomini, insomma, gli va a urlare un po' quello che succede fuori. C'è i mendicanti, dice, sono entrato in una chiesa mentre c'erano i mendicanti che stendevano la mano, praticamente indifferente il prete che accumulava doni alla Vergine, insomma, no? E gli altri morivano di fame. Ecco, questo era un po' il senso di quest'opera, per cui un momento in cui la creatività dell'artista si fa carico di quelli che sono i problemi di quel periodo storico. E parliamo adesso dell'artivismo. Cioè, che cos'è l'artivismo? Cioè, praticamente quando l'arte diventa protesta e politica sociale. E vi faccio dei nomi: Banksy, Teresa Margolis, Cristina Donati Meyer, Tania Bruguera, Ai Weiwei e tanti altri artisti. Che cosa hanno in comune questi artisti contemporanei? Il motto è: l'arte non è solo bellezza, ma responsabilità. E farsi carico dei problemi e delle contraddizioni della società contemporanea, mettere a disposizione la propria sensibilità e creatività artistica per gli altri, per la società, per l'umanità. Questo è un po' il motto dell'artivismo. Cioè prendere posizione, non restare a guardare, protestare, rispondere. Azioni come queste, non solo nel mondo contemporaneo, vengono comunemente decodificate col termine attivismo. Quest'ultimo prevede la messa in atto di uno sguardo attivo nei confronti del mondo, quel mondo che ci circonda e molte volte ci opprime. Ma cosa succede se lo strumento della protesta diventa l'arte stessa? L'arte contemporanea in quanto tale non è già in se stessa una domanda, una critica, un tentativo di sovvertire il presente? Rispondiamo subito, anche se è difficile dare una risposta univoca a questa domanda. Sappiamo però dell'esistenza di artisti che ogni giorno combattono una battaglia che si estende oltre lo spazio della critica. Il loro operato è azione, un gesto di responsabilità e di protesta per il popolo al quale appartengono o nei confronti del mondo intero. La loro arte vive soprattutto con l'obiettivo di offrire una voce a chi normalmente non ce l'ha. C'è una parola in lingua inglese che esprime appieno questo tipo di tensione artistica: artivism, diffusosi piano piano anche in Italia come artivismo, cioè l'attivismo dell'arte. Essa risulta molto efficace in quanto coniuga linguisticamente due macrotermini, come se fossero nati per essere parte dello stesso insieme. Se l'attivismo è infatti una voce che rompe il silenzio degli oppressi, l'arte è la cassa di risonanza più potente che possa trovare. La parola artivism viene utilizzata per la prima volta nel 1997 negli Stati Uniti in riferimento a gruppi di artisti di origine messicana. Diventa però popolare nella contemporaneità, chiamando alla responsabilità molti artisti del panorama globale. Essere attivista oggi significa schierarsi, in particolar modo contro la guerra, la violenza, il razzismo, la discriminazione sociale. La presa di coscienza è il primo passo che gli artisti compiono, prima di mettere in atto delle concrete azioni in risposta a temi caldi del presente, quali per esempio disuguaglianze sociali, le morti in mare, ambientalismo, censura, femminicidi e molto altro. L'artivismo punta la luce dell'arte sull'oblio nel quale normalmente si trovano le persone che vengono ignorate e strategicamente escluse dalla società. L'ombrello semantico che racchiude tutti gli artisti che possiamo definire attivisti è però molto più ampio e corposo. Prima ne ho elencati alcuni: Banksy, Away, eccetera.
abbiamo già visto che già nella lezione di Alice il ruolo di Marcel Duchamp è stato fondamentale per rompere tutta una serie di schemi che non hanno aperto soltanto delle fratture importanti per liberare dalle croste l'arte, diciamo, accademica, ma ha aperto intuizioni nuove per appunto una arte attiva e viva, e che si fa azione attiva, attivismo, appunto l'attivismo dell'arte. Adesso noi ci ascoltiamo, siccome parliamo di libertà, un inno alla libertà. E chi è? Freedom, Richie Evans.

0: Freedom, Richie Evans, un inno alla libertà. E spaziamo in questa nostra trasmissione tra le tante espressioni artistiche. Ce n'è una, la satira, soprattutto la satira politica, non la comicità banale che molto spesso insomma assistiamo. La satira è qualcosa di più importante, perché la satira anche informa anche comunicazione, e anche lì c'è lo spaesamento, no? il tentativo di portare alla radice, mettere a nudo il problema, il soggetto o l'oggetto di cui si fa satira. E dicevo, non necessariamente la satira deve far ridere, la satira deve fare riflettere. E guarda caso, è proprio l'espressione artistica, no? Che soprattutto nel mondo della politica hanno in grande ostilità, perché appena fai una critica o una satira o una vignetta sul politico che conta, e dopo sono molte volte sono guai, insomma, partono le querele, ecco, diciamo che sono un po' allergici a questo tipo di informazione, la satira. Ma noi adesso ci facciamo raccontare che cos'è la satira e che importanza ha da un premio Nobel, purtroppo deceduto qualche anno fa, parliamo di Dario Fo, che ci spiega perché la satira è importante e tutte le censure che ha avuto nel suo percorso artistico.
1: Parliamo della satira e cerchiamo di spiegare che ruolo ha la satira oggi nella società contemporanea.
2: Ha sempre lo stesso peso, lo stesso valore che aveva 10 anni fa, 100 anni fa, 3 secoli fa, ma però il discorso è di quanto è preso in considerazione da chi detiene il potere. Una volta della satira si aveva una grande paura. Perché? Perché la si esprimeva con un mezzo il più facile e soprattutto il più ascoltato, attraverso il teatro, attraverso la rappresentazione dei fabulatori, semplici clown che si mettevano in mezzo a un mercato, parlavano, raccontavano e davano una visione del mondo completamente diversa. Perché è importante la satira? Perché la satira rovescia la logica, il luogo comune, e ne propone un altro modo di leggere e soprattutto di guardare le cose. E per questo, davanti alla satira, il potere ha reagito pesantemente, molte volte mandando a rogo coloro che facevano la satira o perseguitandoli, mettendoli in carcere per anni e via dicendo.
1: A tuo avviso, quando si può dire che termina la satira e inizia l'offesa?
2: Ma prima di tutto dipende dal valore delle cose che mettiamo in campo. Dice, uno fa la satira sulla religione e la religione è sacra, non si può scherzare sulla religione perché è una fede che coinvolge milioni, migliaia di persone, e che quindi quelle persone bisogna rispettarle. E questo è molto pericoloso, parlare in questi termini. Dal momento che tu dici Dio ha creato il mondo, non soltanto, ma poi ha dettato i testi che noi dobbiamo imparare. Il Vangelo, no? Soprattutto il libro base anche per gli ebrei, che è la Bibbia, che poi è la nostra base ed è la base anche degli arabi, ebbene, è stato dettato da Dio e tu non puoi metterti a fare ironia, sarcasmo sulle parole di Dio. Rispetta Dio. Fermami un attimo. Come tu mi dici che tutto ha detto Dio e che la nascita dell'uomo, la nascita di Adamo, la lotta che finisce con la morte di uno dei due fratelli e poi... ma ci sono delle cose oggi come oggi che mi permettono di non essere d'accordo. Io guardo la scienza, alle scoperte scientifiche ultime e mi accorgo, per esempio, che non è vero che noi siamo nati in un certo periodo che è quello dettato dalla Bibbia, ma noi siamo nati molti anni prima, addirittura secoli prima, e tutto l'universo è nato secoli e secoli prima, miliardi addirittura di secoli, e io che noto queste cose sacrosante, non posso interferire e non posso raccontarle con ironia. No, perché se tu fai l'ironia, insomma, il Papa dice, se fai l'ironia su Dio e sulla sua credibilità, è come se tu parlassi male di mia madre, io ti do subito un pugno, la miseria. E allora io non ho la possibilità di ricordare che se Dio ha fatto l'uomo in un certo periodo in Africa e questo uomo era nero ed è successo 1 milione di anni fa e questo ne abbiamo le prove, e vuol dire che se lui ha fabbricato, inventato, lo dice, l'uomo ha sua somiglianza, perfetta somiglianza. Allora se quel primo uomo che io incontro, la prima donna, cioè, sono neri, allora era nero anche Dio. Oddio, ho fatto della satira, ho fatto dell'ironia, del grottesco, mi devo aspettare subito un pugno, ma io vado sulla scienza. E allora ecco che diventa un po' duro. Che cosa puoi dire, che cosa non puoi dire? Anche perché noi abbiamo l'esempio di una storia, quella del cristianesimo, meglio ancora della religione cattolica apostolica, eccetera, eccetera, dove tutti i punti fondamentali del dibattito sulla religione, sul credo, sulla scienza e il rapporto, sulla posizione del sole rispetto alla terra, eccetera, eccetera, hanno causato dei disastri incredibili. Popoli interi sono stati fatti fuori perché non erano in riga con quello che era il pensiero, quello sacro. E allora io mi trovo un po' perplesso davanti a questa cosa.
1: E qual è la tua riflessione relativamente ai fatti di Parigi che sono accaduti?
2: Sono stati orrendi perché questi personaggi che sono arrivati dentro hanno sparato, hanno mandato, diciamo la verità, non gliene fregava niente il problema di Dio, eccetera. Bisognava distruggere una forma, un linguaggio, un modo di toccare una certa politica, e quindi pesanti, e chi se ne importa, e quanti ne potevano far fuori, l'avrebbero fatto tutti, anche quelli che non c'entravano niente, perché non importava niente neanche della propria vita, erano lì per diventare martiri, per salire nel cielo ed essere abbracciati da un numero incredibile di donne vergini e bellissime. Ma insomma, io mi sento a disagio davanti al fatto di leggere delle vignette che magari non mi fanno neanche tanto ridere, ma trovo terrificante il fatto di uccidere uomini e donne perché si esprimono in una forma non accettabile per la mia religione.
1: Chi fa satira, l'artista, l'attore, il musicista, oggi, che ruolo ha nella nostra società? Che libertà, che margini ha?
2: Il capovolgimento il margine se lo deve trovare, è una lotta, perché sempre evitano che tu abbia la possibilità di esprimerti. Insomma, nel 1500 c'erano 100 compagnie straordinarie che facevano teatro in piazza, hanno inventato i luoghi, gli spazi per il teatro, ma poi li hanno cacciati e sono arrivati queste compagnie, sono arrivate in Inghilterra, in Germania, in Francia in gran numero, perfino in Spagna. Perché in Italia non potevano più rappresentare, venivano messe in galera, soprattutto non si accettava che parlassero, insomma. E allora io devo lottare, ho sempre lottato per poter dire, esprimere, e molte volte mi censuravano. La mia censura è stata pensata appena sono arrivato in televisione, dopo 7 puntate mi hanno messo in condizione di andarmene, ma perché? Ho detto, avevo detto delle cose terrificanti, avevo detto che in Italia esisteva la mafia. Franca, anzi, l'aveva detto lei con un senso dell'ironia incredibile. Ebbene, è bastato questo, avvertire, dare informazione su un fatto criminale che era accettato e digerito con uno stomaco enorme dal potere per essere cacciati. Volevamo dare questo avvertimento e siamo stati cacciati di fatto, messi in condizione di andarcene e tenuti fuori dalla televisione per 16 anni. Ebbene, se questa è una democrazia, viva, viva la democrazia. Se è questo, bisogna accettarla.
1: Per quello che è.
2: No, è un'ironia, faccio satira anche questo. In verità non lo accetto, tanto è vero che siamo sempre andati avanti e siamo stati messi in galera, abbiamo subito violenze inaudite, ci hanno fatto saltare in aria perfino il teatro, un cinema dove si stava lavorando, hanno tentato di bruciarci la casa, ci hanno fatto di tutti i colori, ma alla fine ha vinto l'intelligenza della gente, ci hanno sostenuto e noi siamo qui ancora oggi perché c'è una grossa forza da parte di una popolazione incredibile che ci difende.
0: Ecco, questo era Dario Fo, avete ascoltato, lo ricordiamo sempre con grande affetto, Dario, premio Nobel per la letteratura. E come ha passato di tutti i colori, insomma, perché la satira è questo linguaggio altro, diverso, che riesce però a conficcarsi nelle costole, diciamo, se vogliamo, nelle costole del problema, del personaggio, della situazione politica, lo sberleffo. Ecco, ci sono tutte queste cose che la satira veramente dovrebbe essere sacra. E ecco, noi adesso facciamo ascoltare un gruppo, gli Schiantos, fine anni 70 e 80, dove loro hanno mischiato il punk musicale con l'ironia, la satira molte volte, e li ascoltiamo adesso con questo brano Io sono un autonomo, che è la loro visione di autonomia e di libertà.

0: io sono un autonomo, schiantos, eccetera, di ironia ne avevano parecchio. Peccato che il loro leader Freak Anthony sia morto, e peccato che questa band poi ogni tanto si è ricostituita, ma insomma non è più quella di una volta. E abbiamo visto che, e cito ancora gli Schiantos, famosissimo il suo brano Largo all'Avanguardia, perché abbiamo visto che un po' in tutte le situazioni politiche, sociali, ma soprattutto artistiche, il ruolo dell'avanguardia è fondamentale. Sono quelli che buttano giù per prima il muro, insomma, che aprono dei varchi, degli spazi, che sono fisici, ma sono soprattutto spazi mentali. Allora, adesso noi ci ascoltiamo una bellissima lezione di Luca Beatrice, che è un grande critico d'arte, e ci parla appunto dell'avanguardia, l'avanguardia nel campo artistico, e anche lui parla di largo all'avanguardia.
1: Avanguardia è termine che viene dal gergo militare. Sono quelli che conducono la battaglia in prima fila e che quindi necessariamente rischiano di più. Chi sta dietro, in retroguardia, è protetto, no? Dai coraggiosi esperti di battaglia subito, immediata. Okay? Se noi trasferiamo ovviamente questo concetto nel mondo della cultura, in particolare dell'arte, l'avanguardia è comunque sempre qualcosa che rompe gli schemi rispetto a ciò che c'era stato prima. E abbiamo visto come nell'arte, in particolare, la tradizione della pittura figurativa, in generale dell'uso di determinati materiali, alla fine dell'Ottocento, primi Novecento, comincia a entrare in crisi. Quindi l'avanguardia davvero coincide nell'arte con la modernità. L'avanguardia e il moderno sono a tutti gli effetti un po' la stessa cosa. A questo punto si tratta di capire però chi sono stati i primi veri avanguardisti. Pensate che già nell'Ottocento Charles Baudelaire, che oltre a essere un poeta estremamente prolifico e importante, faceva in qualche modo il critico d'arte, quantomeno scriveva di arte, ebbe a definire in maniera un po' sprezzante, lui che era fondamentalmente un simbolista, gli artisti d'avanguardia un po' troppo di sinistra, un po' troppo così desiderosi di epatele bourgeois, di sconvolgere i costumi della buona borghesia, sperimentando qualche cosa di troppo nuovo, che forse non si capiva abbastanza bene all'epoca. Certo è che tra il primo decennio del Novecento e l'inizio del secondo, le avanguardie si susseguono una dietro l'altra a distanza di pochi mesi, proprio per segnalare che cosa? Che c'è bisogno di rompere con la tradizione, c'è bisogno davvero di cercare del nuovo. Se diamo retta, ancora una volta, ai vecchi manuali scolastici, è chiaro che la prima avanguardia, da un punto di vista proprio meramente di calendario, è l'espressionismo tedesco, che di fatto viene collocato, viene così fatto nascere in Germania intorno al 1905. Ma io ho un po' di dubbi rispetto al fatto che l'espressionismo tedesco sia davvero pittura d'avanguardia, intanto perché è troppo pittura, intanto perché è troppo figurativa, intanto perché è troppo legata agli stilemi del post-impressionismo, pur includendo al proprio interno le sperimentazioni, per esempio nel cinema, come nel caso del capolavoro Divine, Il gabinetto del dottor Caligari. È un'arte estremamente metropolitana, estremamente legata anche alla la città corrotta, la città difficile, in cui si consumano tragedie inenarrabili, però da un punto di vista meramente linguistico, a mio avviso l'espressionismo è da collocare leggermente più indietro. La data, questo inorgoglisce anche un pochino qui noi italiani, sappiamo quanto ne abbiamo bisogno di questa cosa, invece è il 1909. 1909, ovvero la pubblicazione del primo manifesto futurista sulle Figaro, a cui seguono tutta un'altra serie di proclami, manifesti, dichiarazioni di intenti di un movimento che di fatto produce soprattutto idee rispetto alle opere, nonostante che poi alcuni dei suoi protagonisti, mi riferisco a Boccioni, mi riferisco a Balla, a De Pero, a Russolo, siano stati certamente artisti molto importanti. Però la figura attorno a cui gira la teoria forte del futurismo è Filippo Tommaso Marinetti, che non è un artista. Ecco, se noi intendiamo per artista colui il quale produce delle cose, che siano opere visive, letterarie, teatrali, musicali, fate voi, in verità Marinetti è un grande personaggio dell'Italia dell'inizio del secolo, del XX secolo, è un personaggio che a livello di popolarità compete con un altro grande straordinario tipo che corre nell'Italia di allora, e cioè Gabriele D'Annunzio. Anzi, due sono, pur essendo amici, ogni tanto così si storcono il naso l'un con l'altro per vedere chi fosse più effettivamente avanti. Qualcosa li accomuna: l'interventismo, la voglia di spezzare, anche se nel caso di D'Annunzio certamente il legame con una certa poesia ottocentesca c'è ancora, la voglia di provocare. Il futurismo nasce proprio in questo senso, con una serie di proclami: distruggete il chiaro di luna, contro Venezia, contro i musei, la guerra sola igiene del mondo. Sono frasi che poi, se strumentalizzate, possono dare adito a interpretazioni quantomeno ambigue. In realtà il futurismo, che contiene in sé quella parola che sarà per tutto quanto il Novecento un po' la strada, anzi la chiave di volta per capirlo a tutti gli effetti, futuro, vede la possibile ricostruzione futurista di un universo, vede soprattutto l'idea di che cosa? Che un'avanguardia artistica non debba limitarsi soltanto a produrre delle opere, come nel caso appunto di Boccioni, di Balla o di De Pero, ma dare un senso a tutta quanta l'attività culturale del proprio tempo. Il paroliberismo futurista spezza in qualche modo la logica normale della metrica, il teatro diventa una specie di performance senza un senso, la provocazione è lì in atto, in qualche modo anzi dietro l'angolo, ma soprattutto intervenire anche in quei settori dei linguaggi, non so, mi riferisco alle ceramiche, pensate ad Albistola dove c'è la fabbrica Mazzotti che produce ceramiche futuriste, e il suo fondatore Tullio Mazzotti diventerà infatti Tullio d'Albissola, uno dei futuristi liguri più interessanti, l'editoria futurista è immediatamente riconoscibile, addirittura la cucina futurista. A Torino c'è stata la prima taverna futurista, la taverna del Santo Palato, dove si mangiava davvero menù futuristi, non abbiamo idea di che cosa effettivamente loro mangiassero. Ecco, Marinetti è da questo punto di vista davvero un grande genio della comunicazione, uno che pur non avendo prodotto nulla, se non qualche tentativo di romanzo, certe volte anche insieme alla moglie Benedetta, di fatto è colui il quale tiene le redini di questo movimento sconvolgente e primario per l'Italia d'allora. Per l'Italia non solo, perché poi Marinetti, ovviamente, avendo scelto di pubblicare il suo manifesto sulle Figaro, ha rapporti molto importanti, e non poteva essere altrimenti, con le avanguardie che nel frattempo si svilupperanno a Parigi. Protagonisti vanno divisi almeno in due parti. Una prima parte dal 1909 al 1916. Nel 1916 c'è un episodio che in qualche modo funesta, no? La prima fase del futurismo, ovvero la morte di Boccioni, giovane Boccioni che al fronte cade da cavallo e per i postumi di questa caduta purtroppo perde la vita. Ecco, la guerra finisce dopo circa un anno e mezzo, e a quel punto la fase movimentista, la fase più sperimentale anche, che aveva usato di più del futurismo, in qualche modo si arresta. Boccioni ha realizzato alcuni capolavori, ma certamente non ha potuto sviluppare in pieno una propria poetica, a differenza di Giacomo Balla. Come Boccioni, partito dal divisionismo, quindi da una pittura tardo ottocentesca, che invece nei primi del Novecento esplode nella rappresentazione della città, nella rappresentazione del caos, della vita quotidiana, ma anche del progresso, della scienza, delle automobili, eccetera. Balla a un certo punto diventa pittore astratto, elimina qualsiasi tipo di residuo figurativo per invece spostarsi verso rappresentazioni di carattere totalmente cromatico, geometriche, che saranno un periodo molto significativo di un percorso che poi invece dalla seconda guerra mondiale in avanti ritroveranno così un po' misteriosamente il figurativo, ma quello è un'altra storia. Altro artista certamente molto molto interessante all'interno del futurismo, che fa tanti proclami ma a tutti gli effetti poi rimane ancora abbastanza ancorato alla pittura, è Fortunato De Pero, che è un artista che viene da Rovereto, piccola città nel Trentino, dove lui ha un vero e proprio atelier, Casa De Pero, un posto dove si fa arte a 360 gradi, quadri certo, ma pubblicità, la famosa pubblicità per la Campari, la bottiglietta rossa, quella triangolare, l'ha disegnata proprio lui, De Pero, pubblicità per diverse aziende, moda, gilet, costumi, scenografie teatrali. Ecco, De Pero già pensa ad un futuro che includa tutte le arti, anche quelle famose arti applicate che gli inglesi chiamavano arts and craft, e che sono a tutti gli effetti una miniera incredibile di invenzioni. De Pero, tra l'altro, diventerà un artista particolarmente apprezzato nella seconda fase del futurismo, quella che noi collochiamo tra gli anni 20 e gli anni 30, e che addirittura va a espandersi per un pezzo almeno fino al secondo dopoguerra, dove il futurismo assumerà soprattutto una componente quasi regionalistica. Non c'è città italiana, non c'è regione appunto italiana che non abbia i propri futuristi. Cinque torinesi, ce ne sono a Milano, ce ne sono a Roma, ce ne sono in Sicilia, ce ne sono in Toscana. Ma la cosa interessante è che soprattutto il secondo futurismo si sviluppa attraverso una serie di poetiche molto molto particolari, ma anche molto riconoscibili, come quella, per esempio, dell'aeropittura, le città viste dall'alto, mappate. All'epoca non esisteva Google Maps e quindi si volava con questi aerei e si immaginava davvero di poter cogliere lo spirito delle città, oppure la pittura sacra futurista, come nel caso per esempio di Fillia o di Gerardo Dottori, l'uno piemontese e l'altro umbro, ma si potrebbero davvero citare tantissimi altri artisti. E come ultimo esempio di questa breve chiacchierata sul futurismo, non bisogna assolutamente dimenticare Luigi Russolo con il suo Intonarumori, che a tutti gli effetti non è una scultura, certamente non è una pittura, non è forse ancora un'installazione, ma una macchina che fa dei rumori, produce dei rumori. Considerate che tecnologicamente, oltre al cinema, c'è stata l'invenzione del grammofono, e quindi il grammofono è uno strumento che può riprodurre dei suoni, seppur in maniera ancora piuttosto, come si può dire, primitiva, no? Rispetto ai tempi successivi. L'intonarumore di Russolo è qualcosa che ti dà il senso che il futurismo stia ricercando anche al di là della pura e semplice arte visiva, ma che voglia in qualche modo includere gli altri sensi. Andando avanti con le date, ne abbiamo un'altra importante e significativa, ed è il 1916. Nel 1916, a questo punto, non siamo più in Italia, ma andiamo in Svizzera, non tanto lontano, nella Svizzera tedesca, Zurigo. Cabaret Voltaire, fondato appunto da Tristan Tzara, un personaggio apolide, molto interessante, un intellettuale, molto disarcionato, anche lui un po' provocatore, alla ricerca di linguaggi nuovi, situazioni nuove, soprattutto è uno che vuole scardinare completamente le regole del linguaggio che noi già tutti conoscevamo, per esempio, rifiutando l'idea che l'opera d'arte si debba fare. Non conta l'opera, ma conta l'artista. Uno è artista, non fa l'artista. E chiaramente, siccome questo movimento non è, a differenza del futurismo, che è radicato in un unico luogo, in un unico paese, l'Italia, è un movimento apolide che guarda alla Francia, guarda anche a Berlino, guarda comunque all'Europa continentale, ha tra i suoi massimi interpreti quello che probabilmente, a ragion veduta, noi potremmo ritenere come una delle chiavi di volta per capire l'arte contemporanea, ovvero Marcel Duchamp, che viene da una famiglia di artisti. Il fratello Raymond Duchamp-Villon è a sua volta un pittore, Marcel Duchamp è un pittore mancato. Lui spesso usava questa espressione, stupido come un pittore, riteneva che la pittura fosse sostanzialmente un po' un modo abbastanza modesto di rappresentare la realtà, quando poi tra l'altro stavano arrivando nuovi strumenti e nuovi linguaggi. Marcel Duchamp pensa, Marcel Duchamp provoca, Marcel Duchamp cerca di

Marcel Duchamp, che è frequentatore di tutti quanti gli ambienti dell'avanguardia, che nel 1947, dopo aver elaborato opere che hanno davvero spaccato in due la prima parte del secolo, almeno dal punto di vista del rapporto tra l'arte e il pensiero, cosa fa? Smette di lavorare. Se ne sta 20 anni tranquillo a giocare a scacchi, a partecipare a conferenze con questo suo sorriso estremamente beffardo. E prima di morire nel 1967 lascia un kit di montaggio per un'opera postuma, Etant Donné, che è installata in maniera permanente al Museo di Filadelfia, che è l'enigma al 100%, un'opera su cui storici, critici, studiosi si sono misurati per cercare di capire esattamente che cosa volesse dire, perché lui aveva voluto realizzare quest'opera che può vedere una persona sola dal buco della serratura, spiarla. È chiaro che con Marcel Duchamp nasce l'idea, anzi per meglio dire, nasce la figura dell'artista contemporaneo, un artista che pensa soprattutto invece di fare, è un artista che certe volte non fa proprio per evitare che il suo lavoro assuma una dimensione troppo finale, troppo definita. 1919-1920 siamo invece sempre nel nord dell'Europa, ma ancora un po' spostati verso l'alto, siamo nei Paesi Bassi, in particolare in Olanda. De Stijl, ovvero il suprematismo pittorico in particolare di Mondrian, dà forse la visione più estrema dell'astrazione. L'astrazione poi, o l'astrattismo, possiamo usare entrambe queste parole, così dipanerà per buona parte del XX secolo, soprattutto, e ne parleremo in maniera diffusa, anche un po' in contrapposizione rispetto alla pittura figurativa a partire dagli anni 40. Il lavoro che Mondrian incomincia a pensare e in qualche modo a suggerire come ipotesi è una pittura che si occupi solo ed esclusivamente di forme geometriche, di forme semplici, di forme ripetibili, essenziali, utilizzando soltanto superfici piatte, forme appunto elementari, colori primari. I colori primari che variati tra di loro, come in una formula matematica, in qualche cosa che potrebbe sembrare la ripetizione di un meccanismo è sempre uguale, in realtà è sempre diverso, proprio esattamente come una formula matematica, esattamente come un'espressione di quelle terribili che ci toccava così cercare di risolvere già alle scuole medie. Ebbene, Mondrian, o Mondrian, non so bene dove cada l'accento, è uno di quegli artisti che in qualche modo va a porre l'attenzione sul fatto che la pittura, per come noi la intendevamo, cioè estremamente

sigillare, siglare l'inizio del XX secolo, molto molto simbolicamente, Sigmund Freud pubblica l'interpretazione dei sogni e questo apre un mondo per l'interpretazione dell'arte. L'arte che non è soltanto qualcosa che appartiene alla nostra capacità razionale, alla nostra capacità di mettere insieme i linguaggi con le forme, con le intenzioni, ma qualcosa che sta dentro appunto il nostro inconscio, qualcosa che noi non riusciamo a controllare del tutto, qualcosa che è fortemente simbolico. È chiaro ed evidente che il surrealismo gioca la propria partita su diversi tavoli, appunto quello della letteratura, quello del cinema, quello delle arti visive, non escludendo affatto il ricorso alle immagini che in qualche modo i futuristi avevano cercato di allontanare da sé, oppure addirittura, come nel caso di De Stijl, proprio a completamente rifiutarle. No, le immagini servono in quanto le immagini associate tra di loro danno luogo ad altri pensieri, danno luogo appunto al sommerso, a qualche cosa che è dentro di noi e che noi non vogliamo far uscire del tutto. È come se un lungo sogno attraversasse la storia di questo gruppo, di questo movimento, e cercasse in qualche misura di riproporre noi con associazioni non razionali. Non per niente diversi artisti, Magritte, Francis Picabia, Marcel Duchamp stesso e soprattutto Salvador Dalí insieme a Luis Buñuel, attraverso i primi esempi di cinema surrealista, mettono insieme, accostano insieme oggetti e cose completamente diverse gli uni dalle altre, perché le associazioni di idee sono quelle che faranno venire in mente a noi qualche cosa d'altro, che ci faranno giocare di più sul tavolo appunto del cosiddetto rimosso. Beh, un gioco che i surrealisti amavano molto, siccome si frequentavano tra di loro, se non si divertivano anche parecchio, era quello del cosiddetto cadavere schi, cioè il cadavere squisito, ovvero due, tre o quattro persone, no, da tre in su veramente, tre o quattro persone realizzavano un disegno multiplo, volendo insomma cominciare dalla testa, poi il tronco e poi il ventre, quindi le gambe di una ipotetica figura umana, senza sapere che cosa avesse fatto l'altro precedentemente. Così si nascondeva la parte dell'altro. E cosa ne veniva fuori? Veniva fuori una specie di creatura fantastica. Il surrealismo corre molto insieme alla parola fantastica, ma non qualcosa che appartiene di diritto alla nostra fantasia, bensì al nostro mondo nascosto, quello appunto dei sogni. I sogni che tra l'altro permettono di superare qualsiasi genere di tabù. E i protagonisti di questa vicenda, che ha avuto dagli anni 20 in poi una rilevanza importantissima, che è un po' come il futurismo si è trascinato in avanti e che poi è arrivata fino a noi. Noi quante volte diciamo che il cinema di Federico Fellini, di David Lynch, di Peter Greenaway sono esempi di cinema surreale, pur essendo insomma anche per certi versi di Paolo Sorrentino, però da un punto di vista insomma delle datazioni è chiaro che il surrealismo va collocato soprattutto negli anni 20, con la prima fase dell'opera di Salvador Dalí, forse la prima rock star dell'arte internazionale. Dalí si veste come un personaggio irripetibile. Io credo che se a qualsiasi studente fosse chiesto di ricordare appunto un'opera di Dalí o i suoi vestiti, il suo look, i suoi baffi, gli occhi spiritati, certamente propenderebbe più per questa seconda ipotesi. Dalí, che è bizzarro, parla un inglese assurdo, è un pittore molto molto conservatore rispetto alle tecniche, ma soprattutto, anzi per certi versi addirittura accademico, e che sarà tra i primi, insieme a Duchamp, ma ben con altre intenzioni, ad andare a cercarsi il mercato americano, tant'è che il buon André Breton, per staccarsi da lui un pochino, anche per prendere in giro la sua mania di correre dietro i soldi, anagrammò il nome e il cognome dell'artista catalano, appunto Salvador Dalí, in Avida Dollars. Per certi versi si può dire che anche Giorgio De Chirico attraversi il surrealismo, diversi artisti italiani che in quegli anni bazzicavano per Parigi, ma di De Chirico parleremo in una prossima puntata. Dobbiamo invece soffermarci su un artista belga, René Magritte, un artista molto amato perché estremamente figurativo, e con lui la lettura psicanalitica ha in

che misura così il meglio, no? Sul resto, perché fondamentalmente, pur lavorando con una tecnica così analitica, così anche appunto tradizionale, non sono affatto tradizionali gli accostamenti, le figure, i contesti così onirici, così giusto appunto surreali, che il nostro Magritte mette in luce. Oppure parliamo di un altro pittore spagnolo, ovvero Joan Miró, che del surrealismo prende più l'elemento, come si può dire, simbolico e meno figurativo, un po' una via di mezzo tra un certo tipo di astrazione che si porta dietro e che non vuole quindi essere completamente figurativa, ma che ha evidentemente un repertorio di immagini simboliche. Interessante il fatto che ben due artisti dell'area surrealista siano spagnoli. Voi direte, sì, ma tutto ciò è dimenticato Picasso. Adesso arriveremo anche a Picasso. Chiudiamo ancora per un momento, no? Il discorso appunto sul surrealismo, non dimenticandoci sempre appunto della psicanalisi, e citiamo il caso Man Ray, che è un fotografo, ecco. Man Ray non, è un fotografo, quindi di conseguenza spacca completamente lui sì, davvero, dalla tradizione, perché non gli interessa rappresentare la realtà, ma assolutamente testimoniarla con uno strumento, quello nuovo, di cui però non conosce sostanzialmente la sintassi, la grammatica. Non esiste ancora la bella fotografia di Man Ray, esiste la sperimentazione fotografica attraverso la manipolazione delle pellicole, la sovraesposizione, l'unione di cose diverse, e poi c'è tutto un repertorio del lavoro di Man Ray che è legato invece al ritratto, al nudo, quindi rappresentazioni, se vogliamo, un pochino più canoniche. C'è un'altra data che non dobbiamo dimenticarci di riportare, e siamo più o meno nello stesso periodo di De Stijl, più o meno nello stesso periodo del Dada, quindi leggermente più indietro, facciamo un piccolo passo indietro rispetto al surrealismo, ed è Bauhaus. Bauhaus, che nel 1919 nasce come una scuola a Weimar, in Germania, quindi come una scuola. Una scuola capitanata da uno che di mestiere fa l'architetto, si chiama Walter Gropius, un architetto totale, nel senso che non è un architetto che pensa solo e semplicemente al costruire, ma pensa ad una serie di discipline, perché in qualche modo, estremizzando l'esperienza del futurismo, pensa che lo stile sia qualcosa che debba condizionare completamente il modo di vedere le cose, più che di produrle, quindi la grafica e quindi gli interni, e quindi anche una certa disciplina nel fare. Walter Gropius, che è un signore, lo vediamo nelle fotografie, molto professorale, molto cattedratico, vestito da architetto con questi suoi occhialetti tondi, nel periodo che dura della scuola, che si sposta tra l'altro da Weimar per diverse ragioni, fino alla chiusura definitiva nel 1933, per opera ovviamente dei nazisti, a cui non piaceva affatto questa possibilità che alcune persone si radunassero e praticassero una certa libertà espressiva, dicevo, è da un punto di vista, per così dire, di progetto, forse una delle forme di avanguardia più interessanti di quel periodo, perché tocca tutte quante le arti, soprattutto a dei docenti di livello altissimo, che a pensarci solo oggi c'è davvero da farsi venire una certa invidia. Paul Klee, pittore svizzero così delicato, un po' surreale, molto grafico, molto calligrafico, insegna al Bauhaus. Ci insegna anche Vassili Kandinsky, che invece è russo, che vive in Germania, che non se la passa affatto bene con i sovietici, che ha in qualche modo nella propria pittura l'idea di una sintesi sinestetica tra l'arte e la musica, per esempio. Pensate al rapporto fondamentale tra Kandinsky e Schoenberg. Ci insegna Itten, che è un teorico del colore, è un signore che fa ragionare i propri studenti non tanto sulla pratica del dipingere, ma sulla questione teorica del dipingere. Cosa sta dietro alla costruzione di un quadro? Perché noi, dal punto di vista della teoria della percezione, usiamo quei colori e non altri? Come si costruisce?
a tutti gli effetti un quadro, ancora una volta, più simile ad una formula, più simile ad un progetto, ad una teoria, piuttosto che non così, allo stato d'animo del momento. Oppure Josef Albers, un signore anche lui molto colto, che poi tra l'altro dopo l'esperienza del Bauhaus, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e della dittatura, andrà in giro per il mondo con sua moglie Annie a cercare anche altre culture, soprattutto quella messicana. All'epoca Albers lavora su questo multiplo del quadrato, all'interno del quadrato, all'interno del quadrato, l'omaggio al quadrato, come si chiama appunto il suo ciclo di lavori, che sì, da un punto di vista puramente formale possiamo definire quadri, ma certamente la cosa più interessante di tutte è vedere come si vanno a collocare all'interno di un percorso teorico in cui si insegna anche editoria, legatoria addirittura, dove si insegna il teatro, e qui c'è Oskar Schlemmer, una figura di artista a 360 gradi, pittore, scenografo, regista, coreografo, ecco, per dire, Bauhaus mette davvero insieme tantissime nuove figure dell'arte. Queste a tutti gli effetti sono le cosiddette prime avanguardie, quelle che determinano davvero questo passaggio definitivo nell'ingresso, se non della contemporaneità, almeno della trasformazione dell'arte dall'Ottocento al Novecento, dal XIX al XX secolo. Allora, adesso c'è uno che alza la mano e mi dirà: sì, ma Picasso? Picasso. Picasso nasce nel 1881, quindi appartiene ad una generazione che all'inizio del Novecento ha in qualche modo la necessità di essere protagonista. Picasso è uno che, pur avendo in qualche misura, se vogliamo, fondato anche lui un movimento, il cubismo, 1907, quindi addirittura prima da un punto di vista di data del futurismo stesso, bene, Picasso attraversa tutta quanta la pittura, la modifica, la rivolta come un calzino e la vive come un'esperienza personale straordinaria che va al di là dei gruppi e dei movimenti. Ne parleremo un po' più avanti. Certo è che nel 1907 Picasso realizza uno dei suoi primi, forse il suo primo capolavoro assoluto, Demoiselle d'Avignon, che è un quadro che apre a questa nuova stagione della pittura, quella appunto del cubismo che svilupperà soprattutto insieme all'amico Georges Braque. Ma Picasso sarebbe stato lo stesso uno straordinario artista, anzi, azzardo, il più importante pittore del Novecento, anche senza le avanguardie, anche senza i gruppi, per il suo sfrenato e eccezionale individualismo.

0: Bene, questo erano ancora gli Skiantos, Largo all'Avanguardia. Era un po' per ricollegarmi al bellissimo affresco che ha fatto il grande critico d'arte Luca Beatrice, che ha parlato di tutte le avanguardie artistiche del secolo scorso. Veramente un percorso per chi è interessato all'arte, penso che sia stato molto, molto interessante. A sommi capi, insomma, praticamente ha toccato tutte le avanguardie più importanti del secolo scorso, cose che ancora vanno avanti, non è che poi sono finite lì. E oggi abbiamo parlato l'arte, la libertà, gesto creativo e politico, perché l'arte e la libertà sono il pensiero puro. È un bisogno la libertà. Scegliere la strada da seguire, sperimentare nuovi percorsi, libertà come desiderio e paradigma, condizione personale e necessità massima, uno stato che svincola dal reale per condurre verso luoghi dell'utopia. L'utopia. Bisogna inseguirla, l'utopia. Poteva ben scrivere Shakespeare, che diceva: siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Perché solamente nel luogo del sogno possiamo liberarci dalle necessità materiali. Sogno come istinto creativo, immaginazione e libertà di essere tutto ciò che vogliamo, prerogativa del genere umano, capace di immaginare al di là delle leggi dominanti, spingendosi verso una realtà alternativa oltre ciò che è stabilito. Libertà come condizione al di fuori dell'umano, principio astratto che acquisisce però in materia d'arte particolare valore. Infatti l'artista per antonomasia è uno spirito libero, o almeno dovrebbe essere uno spirito libero, agendo oltre i percorsi tracciati ed esponendosi al presupposto di non garanzia del proprio operato. Ogni artista lavora in totale libertà, talvolta subendo l'indifferenza dei contemporanei, quando proprio non si arriva all'ostilità diretta, ma proprio questa condizione di incerta sopravvivenza a renderne grande l'eredità. Giulio Turcato, un pittore italiano, un maestro dell'astrattismo, è morto nel 1995, diceva che rappresentano i desideri a cui ogni persona può ambire anche in senso astratto, e le volontà di uscire contro i vari veti e tabù che incatenano alle obbedienze. Ma allontanandoci dal lato artistico, potremmo ricordare a ulteriore riprova tragiche esperienze storiche come quelle di Antonio Gramsci, Nelson Mandela, potremmo aggiungere Aung San Suu Kyi, Dalai Lama, Assange e tanti altri che sono nelle carceri dei tiranni, privati a lungo della libertà fisica, ma non per questo limitati nella diffusione del proprio pensiero. Spingendosi dunque ancora più in profondità, si dovrà considerare la libertà come condizione assoluta, esclusivamente al di fuori del perimetro corporale, e con ciò addirittura giungendo ad estendere tale limite all'intero universo. Noi adesso ci ascoltiamo un brano che è stato l'icona, un inno, e Carlos Puebla, e parliamo di la canzone di Che Guevara.
1: La prima canzone sta scritta quando nostro comandante in jefe leyó la carta de despedida del Che.

Carlos Puebla, comandante Che Guevara. Ci avviamo alla conclusione, ci ascoltiamo una parte dell'ultimo brano in programma e si tratta di Caparezza che dice: tu sei pazzo, mica Van Gogh.

Avete ascoltato Paesaggi culturali, sguardi del nostro tempo tra pensieri e parole. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Bentrovati sul canale ADMR Rock Web Radio. In quest'ultimo appuntamento stagionale di Art Around Music indagheremo le connessioni fra il mondo musicale e il genio creativo di Milo Manara, uno fra i più importanti e rinomati fumettisti italiani. Manara nasce nel 1945 a Luson, in provincia di Bolzano. Il piccolo Milo si cimenta sin da adolescente con piccoli lavoretti di grafica, realizzando disegni e pannelli decorativi su commissione. Segue le sue inclinazioni naturali, prima diplomandosi al liceo artistico e poi trasferendosi a Verona per lavorare come assistente dello scultore spagnolo Miguel Ortiz Berrocal e quindi iscriversi alla Facoltà di Architettura di Venezia. I movimenti del 68 portarono Manara a riflettere sul ruolo sociale delle arti. L'avvento della pop art aveva mutato radicalmente lo spazio dell'artista, portandolo verso direzioni impreviste e mettendo a dura prova le fondamenta canoniche dell'arte figurativa. Negli stessi anni si avvicina anche al fumetto, di cui da bambino non era stato granché appassionato. Ciò che ora lo colpisce è la ripetibilità in serie, che si contrappone all'unicità dell'opera d'arte pittorica e che rende il medium molto più simile alla letteratura. Nel corso della sua carriera, Milo Manara ha spesso sconfinato nel mondo della musica, non solo come autore di illustrazioni per le copertine di dischi, ma anche per una lunga serie di esperienze che lo legano alla musica ascoltata, suonata, si è diretta a suonare il sax, illustrata e vissuta. Nel 1982 inizia un lunghissimo rapporto di collaborazione e amicizia fra Manara e David Riondino. Per il cantautore, autore e comico toscano, il fumettista realizzò il manifesto dello spettacolo Meno 18 e di lì a poco la cover del lavoro discografico Tango dei Miracoli. L'album esce nel 1986, quando Manara è già una star internazionale e, come la sua produzione a fumetti, viene reso disponibile solo in edicola.
1: Dai, ballerina. Esci dall'ombra. Anche perché ti amo e non ti amo. Questa notte saremo temerari. Dammene ancora. Dammene ancora, non essere avara. La notte è lunga, la strada è scura. Che cosa c'è in fondo all'avventura? Dopo la notte, dopo la paura. Dammene ancora,

Infatti io ci sono e non ci sono. Dal trentesimo piano del palazzo un filo corre sopra la città. Ti guarderò, mi guarderò guardare, anche se il mio dottore dice che fa male, dammene ancora. Dammene ancora, non essere avara, la notte è lunga, la strada è scura, che cosa c'è in fondo all'avventura, dopo la notte, dopo la paura?

ha colpito. Cavalcava le nuvole leggere e lei ebbe il tremore di una cerva all'apparire.

e fammi perdere la strada, dammene ancora. Dammene ancora, non essere avara, la notte è lunga, la strada è scura, che cosa c'è in fondo all'avventura, dopo la notte, dopo la paura.

Milo Manara aveva visto molto precocemente nel fumetto la possibilità di costruire una propria dimensione professionale, soprattutto per un rapporto con la retribuzione più onesto e aderente alla realtà economica. Si allontana dalla pittura classica e lascia gli studi di università per abbracciare la cultura di massa, muovendo i primi passi nell'editoria a fumetti e debuttando come autore di storie erotiche poliziesche sulla collana Genius. Poco dopo toccherà a Yolandas de Almaviva, serie sexy di grande successo in edicola fra il 1970 e il 1974. Verso la fine degli anni 70 avvia una collaborazione con il Corriere dei Ragazzi, storico settimanale del Corriere della Sera. Insieme a Silverio Pisu, con cui aveva fondato la rivista satirica Telerompo, Manara lavora due opere significative per la sua maturazione: Lo Scimmiotto e Alessio, il borghese rivoluzionario che segna il suo debutto nel fumetto d'autore. Collabora con la casa editrice francese Larousse, creando il suo primo personaggio di successo, HP e Giuseppe Bergman, in cui sceneggia anche la storia. Partecipa anche alla realizzazione della Storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi e crea su commissione per Playman il gioco, storia erotica che ottiene un successo straordinario e inatteso. Da questo momento in poi la carriera di Manara vive decisamente verso la produzione erotica, una rielaborazione epocale del concetto stesso di erotismo che, da cupo e onanista che era nella tradizione fumettistica italiana, diviene allegro, provocante ed esibizionista. Pur non essendo un accanito acquirente e collezionista, Manara ascolta musica in continuazione durante il suo lavoro. Non ha generi preferiti, lasciandosi più sorprendere dalla radio. Nel 1988 realizza la copertina per Real Live, opera prima di Rudy Rotta, chitarrista, cantante ed esponente di primo piano della musica blues italiana. Da questo disco, registrato dal vivo a Verona, vi propongo l'ascolto di Arbon Shuffle, un brano scritto dallo stesso Rotta.

Milo Manara aveva visto molto precocemente nel fumetto la possibilità di costruire una propria dimensione professionale, soprattutto per un rapporto con la retribuzione più onesto e aderente alla realtà economica. Si allontana dalla pittura classica e lascia gli studi universitari per abbracciare la cultura di massa, muovendo i primi passi nell'editoria fumetti e debuttando come autore di storie erotiche poliziesche sulla collana Genius. Poco dopo toccherà a Yolanda di Almaviva, serie sexy di grande successo, in edicola fra il 1970 e il 1974. Verso la fine degli anni 70 avvia una collaborazione con il Corriere dei Ragazzi, storico settimanale del Corriere della Sera. Insieme a Silverio Pisu, con cui aveva fondato la rivista satirica Telerompo, Manara lavora a due opere significative per la sua maturazione: Lo scimmiotto e Alessio, il borghese rivoluzionario, che segnano il suo debutto nel fumetto d'autore. Collabora con la casa editrice francese Larousse, creando il suo primo personaggio di successo, HP e Giuseppe Bergman, in cui sceneggia anche la storia. Partecipa anche alla realizzazione della Storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi e crea su commissione per Playmen Il Gioco, storia erotica che ottiene un successo straordinario e inatteso. Da questo momento in poi la carriera di Manara vira decisamente verso la produzione erotica, una rielaborazione epocale del concetto stesso di erotismo che, da cupo e onanista che era nella tradizione fumettistica italiana, diviene allegro, provocante ed esibizionista. Pur non essendo un accanito acquirente e collezionista, Manara ascolta musica in continuazione durante il suo lavoro. Non ha generi preferiti, lasciandosi più sorprendersi dalla radio. Nel 1988 realizza la copertina per Real Live, opera prima di Rudy Rotta, chitarrista, cantante ed esponente in primo piano della musica blues italiana. Da questo disco, registrato dal vivo a Verona, vi propongo l'ascolto di Arbon Shuffle, un brano scritto dallo stesso Rotta.

All'inizio degli anni 90, Mino Manara lavora alle tavole a fumetti di Cristoforo Colombo, su testo di Enzo Biaggi. Nello stesso periodo, tra le tante collaborazioni internazionali, illustra Fuoco nelle viscere, un libro di racconti di Pedro Almodóvar. Illustra Fantasex, una serie di racconti a metà fra erotismo e fantascienza, cui fa seguito la trasposizione fumettistica di tre classici della letteratura: Gulliveriana, Kama Sutra e L'asino d'oro. Manara si cimenta anche con storie di carattere sociale, come Ballata in si bemolle, dedicata al tema dell'usura, Rivoluzione, che affronta il tema dell'imbarbarimento generato dalla TV, e Tre ragazze nella rete, ispirato invece al mondo di Internet. Gli anni 90 si chiudono con il ritorno di Giuseppe Bergman, per quella che viene considerata una delle sue storie più belle, Arrivedere le stelle, le avventure metropolitana di Giuseppe Bergman. Riflessione sull'arte del nuovo millennio attraverso il ricordo di tre amici scomparsi: Andrea Pazienza, Federico Fellini e Ugo Pratt. Dopo tante pubblicazioni in Europa, Mino Manara sbarca negli Stati Uniti, collaborando con le case editrici DC Comics e Marvel Comics. Per quest'ultima realizzerà la storia X-Men, Ragazza in fuga, e numerose e assai ricercate copertine che vedono protagoniste le più importanti eroine dell'universo Marvel. Dall'inizio degli anni 2000, Manara

Con l'espandersi della comunicazione web, Milo Manara diversifica il proprio lavoro, realizzando storyboard per campagne pubblicitarie e contribuendo a progetti per la rete e la computer grafica, come Gulliveriana, si dirò basato su una sua sceneggiatura, e il gioco del Kama Sutra, Adventure Game per PC. Tra le varie collaborazioni come illustratore, non si possono dimenticare

fare le collaborazioni con Repubblica Auto, le copertine e i disegni per l'Espresso, Panorama e le illustrazioni per la rivista Chuck. Molto lunga è anche la serie di disegni realizzati su commissione per cartelloni e manifesti di film, per festival del fumetto e spettacoli teatrali. Un caso a parte è rappresentato dalle locandine, di inizio nel 2000, per il Teatro San Carlo di Napoli, in occasione di diverse produzioni mozartiane. La commistione fra l'arte di Mino Manara e la musica di Mozart raggiunge un epigono nel 2006, in occasione del 250° anniversario della nascita del genio di Salisburgo. Il progetto celebra la trilogia Mozart da Ponte, zenith universalmente riconosciuto nell'opera. Manara, in collaborazione con Rudolf Engelmüller, studioso della vita e delle opere di Mozart, commentano con 9 tavole ed altrettanti testi di approfondimento le 3 celebri opere mozartiane, Don Giovanni, Così fan tutte, Le nozze di Figaro. Sempre risalente al 2006 è la collaborazione di Mino Manara con Lucio Dalla, con cui condivide l'amore per le barche e il mare, la passione per l'arte e il fumetto, oltre che il clarinetto. Manara non ha certamente mai suonato lo strumento con l'estro di Lucio Dalla, ma questo è solo un particolare nell'affinità che lega questi due giganti della creatività. La loro frequentazione amichevole ha portato il musicista a doppiare un cartoon su disegni di Manara, oltre che firmarne la colonna sonora, mentre il maestro del fumetto ha realizzato la copertina del triplo album 12.000 lune, raccolta di successi uscita nel 2006.

Volari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

ma Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Orzacchini e Fagioli.

0: A metà degli anni 2000, Milo Manara realizza una storia che ha come protagonista Valentino Rossi. Il pilota romagnolo collabora anche alla stesura di 46, fumetto in cui l'erotismo tipico dell'autore è molto soft e la trama rappresenta una sorta di avventura vagamente fantasportiva che giostra intorno all'asso del motociclismo. La colorazione dell'opera è piuttosto insolita per Manara, essendo stati utilizzati in modo massiccio gli effetti del digitale. Nel 2008 Manara sigla un accordo di esclusiva con Comic-Con, salone internazionale del fumetto e dell'animazione, per la cura e la gestione di tutte le mostre collaterali, sia in Italia che all'estero. Dopo il grande interesse tributato dal pubblico alla prima grande mostra allestita nel 2002 a Napoli, sono stati affidati al fumettista trentino i numerosi eventi e mostre del festival, estendendone la partecipazione anche oltre confine, dal Brasile alla Francia, dalla Germania al Belgio, dalla Polonia alla Norvegia, spingendosi fino alla Corea del Sud. L'osmosi fra Milo Manara e la musica ha continuato a trovare punti di grande rilevanza, come nella collaborazione a Viaggi di Ulisse, racconto in musica e parole dell'eroe omerico scritto da Nicola Piovani. L'opera mette in risalto la curiosità, la voglia di affrontare a viso aperto le sfide, rappresentazione dell'uomo pronto ad andare oltre i limiti e i confini. Un lavoro pieno di fascino che unisce alla musica la lettura di testi di Joyce, Omero, Saba, Pindaro e Tasso, e all'intreccio di suoni e voci fanno da sfondo parlante i disegni di Milo Manara. L'opera musicale viene anche licenziata su disco nel 2011 con in copertina la riproduzione del disegno iniziale dell'opera, che mostra il volto e lo sguardo di Pierpaolo Pasolini, un grande Ulisse, libero pensatore che cerca di oltrepassare i perimetri assegnati, mettendo in conto anche il rischio del naufragio. Da quest'opera vi propongo l'ascolto del prologo registrato presso il Teatro Eliseo di Roma.
1: Quindi possiamo cominciare a suonare per voi, cominciando dal prologo.

0: Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi sperare che sia lunga la strada, fertile d'avventure ed esperienze. Non temere ciclopi o le strigoni o la furia di Nettuno, che non li incontrerai nel tuo cammino, se il pensiero resta alto e un sentimento fermo, leale, l'anima e il corpo guiderà. Né ciclopi o Nettuno o le strigoni, non farai questo genere d'incontro se non li avrai dentro il tuo cuore, se da te stesso non te li metti contro. Quando ti imbarcherai, devi sperare che lunga sia la strada che hai davanti, fertile d'avventure ed esperienze, e i mattini d'estate siano tanti.
1: Nel corso della carriera, Mino Manara ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi internazionali, culminati nel 2009 col titolo accademico Honoris Causa, conferitogli dall'Accademia di Belle Arti di Macerata. Durante gli anni 10 la sua attività ha continuato ad essere molto intensa. Nel 2015 pubblica per Panini Comics il primo volume di un progetto ambizioso legato alla figura del Caravaggio, intitolato La tavolozza e la spada, che riscuote un successo istantaneo. Manara aveva dedicato molti anni all'approfondimento e lo studio del contesto storico nel quale si muoveva il pittore toscano, così da restituire tavole con ambientazioni e personaggi assai curati e fedeli. La seconda parte dell'opera, intitolata La Grazia, uscirà nel 2019, a conclusione delle avventure del grande Michelangelo Merisi. Fra i più importanti e recenti lavori di Mino Manara, ricordiamo nel 2017 il disegno ritratto di Brigitte Bardot, utilizzato a Saint-Tropez per la realizzazione e installazione di una statua dal titolo Monumento a Brigitte Bardot. Del 2019 è la realizzazione del drappellone del Palo di Siena. Nel 2020, durante le prime fasi della pandemia, pubblica una serie di tavole a colori in omaggio alle categorie di lavoratrici e lavoratori più impegnate nel fronteggiare l'emergenza sociosanitaria. Tavole il cui ricavato viene devoluto a favore di ospedali delle città di Milano, Napoli e Padova. Concludiamo così questa puntata di Arte Random Music sulle pagine bianche di Mino Manara. Come speriamo che non restino tali a lungo, vi attendo alla prossima stagione sul canale ADMR Rock Web Radio. Buon'estate da Federica Chicalca Liandro.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Ho bisogno di silenzio. Come te che leggi col pensiero, non ad alta voce. Il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore. Non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio. Esco e per strada le solite persone, che conoscono la mia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà. Forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato, troppo. È arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri, allegri, tristi, dolci, amari. Ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno, sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno, come me, di silenzio.

0: può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille fuori. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità Corsare.

0: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su radiotalpa.it.
1: Va ora in onda una replica di Stazione Utopia su Radio Talpa Web Radio.

ed era la famosissima e indimenticabile Stand By Me di Ben e King, celebre brano del 1962. Soundtrack anche nei titoli di coda del film capolavoro del 1986, ovvero Stand By Me, ricordi di un'estate, film diretto da Rob Reiner, purtroppo recentemente scomparso. Il film è stato tratto dal racconto The Body di Stephen King. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati e bentrovate alla nuova puntata di Stazione Utopia, precisamente la 42esima e la prima del 2026. A proposito, meglio tardi che mai, i miei migliori auguri della voce al microfono di Barbara Guerra, ideatrice e curatrice di questo programma. Eccomi di nuovo dopo una lunghissima pausa, scusatemi tanto la mia incostanza. Prima di iniziare con la presentazione dei brani, ci tengo a fare i miei sentiti ringraziamenti. Ringrazio per la parte tecnica e della console Enrico Simoncelli e ringrazio l'etichetta discografica e casa editrice Good Felax per le novità della musica indipendente alternativa. Iniziamo subito con l'ascolto di un giovane cantautore francese di note, ossia Imeric Meny. Il suo secondo album, Winter Sun, uscito nel 2020 a firma dell'etichetta Modulor, contiene 9 splendide tracce composte in un piccolo studio casalingo con i suoi fidi musicisti con cui è solito lavorare. È stato registrato in presa diretta, composto durante una sua tournée. Imeric è capace di scrivere splendide ballate folk rock dal gusto pop e con una forte impronta soul e blues, e con una bella voce potente e pulita. Dopo aver condiviso il palco con Santana, The Cranberries, eccetera, ha pubblicato il suo album d'esordio e vinto il prestigioso Cognac Blues Passion Award del 2017. Noi ora ascoltiamo la title track, ovvero Winter Sun, Imeric Meny.

E andiamo avanti ora ascoltando una bravissima cantautrice americana originaria del New Jersey, più interessante della scena indipendente, ovvero Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Il suo ultimo disco, il settimo, uscito a febbraio nel 2025, composto insieme al gruppo che l'accompagna da anni nei tour. Per la prima volta Sharon rinuncia al controllo totale che aveva sempre esercitato sui suoi lavori e decide di improvvisare con i suoi musicisti. Questa apertura per Sharon porta a una svolta e a un suono diverso dai precedenti dischi. Da cantautrice a front woman, l'album è stato registrato nell'ex studio degli Eurythmics The Church a Londra. La produttrice è Marta Salogni, produttrice anche dei Depeche Mode, Björk, Bon Iver. È stata vitale, fondamentale, sia come produttrice sia per il suo amore per i sintetizzatori e il senso dell'avventura. Dal disco sono usciti 3 bellissimi singoli. L'album contiene 10 splendide tracce a firma della Jaga Gower. Noi ascoltiamo il brano dal titolo Afterlife, Sharon Van Etten e The Attachment Theory. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora con un'altra bellissima voce femminile, una cantautrice irlandese nata e cresciuta a Dublino, ovvero Hilary Woods. È uscito nel 2025 il suo quinto album, scritto e autoprodotto dal titolo Night Crew, a firma dell'etichetta Sacred Bones. L'album è composto da 7 brani splendidi, ispirato e stimolato da molte influenze, tra cui aspetti del cinema, la gioia della danza, musica antica e l'attuale collettiva difesa di ciò che significa essere umani di fronte alla tirannia e oppressione. È stato registrato in vari paesi tra il 2023 e il 2025. Per Hilary Woods ogni disco è un salvagente, una zattera, un'istantanea, un segno sulla sabbia, una data che mi obbliga a rispettarla. Fare dischi è un modo di essere, dice. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Taper, Hilary Woods. Sentiamo.

Ora andiamo avanti invece spostandoci in Australia, esattamente a Melbourne, con una formazione composta da quattro elementi. Si chiamano The Belair Leap Bombs. È uscito a ottobre del 2025 il loro secondo disco dal titolo Again, pubblicato con la Temman Record. La band è guidata dalla carismatica cantante e chitarrista Macy Everett. Il loro stile viene definito Young Core. È un indie rock energico e emotivo, con riff luminosi e testi intensi e introspettivi. È un sound capace di unire passato e presente. Il disco contiene 10 tracce ed è stato anticipato dall'uscita di 3 singoli. Noi ora ascolteremo il brano che è uscito come primo singolo dal titolo Hey You.

ora invece proseguiamo ritornando negli Stati Uniti, più precisamente nel Wisconsin, nella città di Eau Claire, con Justin Vernor, alias Bon Iver, realtà tra le più significative della musica contemporanea. Il nuovo album della band di Justin Vernon si intitola Sable Feble ed è uscito in aprile del 2025 per l'etichetta Jaja Bour. È il suo quinto album e arriva dopo 6 anni di silenzio discografico, interrotto solo dall'EP Sable del 2024. Il disco è un'opera in 2 parti, concepito come un doppio lavoro o un concept in 2 movimenti. Sable è la parte più ombrosa, introspettiva, nata dalla solitudine. E Feble è la parte luminosa, aperta, piena di speranza. Questa dialettica tra ombra e luce è il cuore del disco e racconta la possibilità di rinascere attraverso l'amore e l'impegno reciproco. È un disco importante per Bon Iver perché segna un nuovo inizio, un nuovo capitolo dopo anni di ricerca e silenzio creativo. È un lavoro che unisce intimità personale e visione universale. L'album è composto da 12 tracce, noi ascolteremo il brano dal titolo Things Behind, Things Behind.

Ora invece cambiamo genere di sonorità, ma rimaniamo in America con un duo formato da due sorelle attive dal 2004, ovvero le Coco Rosie. Hanno pubblicato a marzo del 2025 il loro ottavo album dal titolo Little Did Wishes con l'etichetta Joyful Noise. Il disco segna un ritorno potente e visionario per le sorelle Cassidy. È un album che intreccia dolore personale e collettivo.

e collaborato con i Chronos Quartet in performance live al Jazz Festival di San Francisco. Le sorelle Cassidy hanno esplorato altre forme artistiche come mostre d'arte allestite in tutto il mondo e recentemente pubblicato per la prima volta un libro di poesie. Noi ascoltiamo ora il brano dal titolo List I Have.

Andiamo avanti ora rimanendo ancora una volta in America con un bravissimo cantautore americano originario di Moscow, Idaho, ovvero Josh Ritter. Il suo ultimo disco si intitola I Believe in You, Ma Only You, uscito metà settembre del 2025 per TT Tigers. È il suo 13° album in studio e altri 7 EP dal 2000. Come autore ha pubblicato 2 romanzi bestseller a livello nazionale e attivo anche come blogger. E aggiorna regolarmente il suo Substack, uno spazio di riflessione e di esplorazione di idee che continuano così a plasmare la sua arte. Nel corso della sua carriera, Ritter si è guadagnato il rispetto di importanti leggende della musica come Bob Dylan e John Bates, che hanno eseguito e registrato le sue canzoni. Il nuovo disco contiene 10 brani, noi ora ascoltiamo il brano che è uscito anche come singolo, si intitola You Won't Dig My Grave.

Proseguiamo rimanendo in America, esattamente in Arizona, a Phoenix, con una delle giovani cantautrici più interessanti dell'americana contemporanea. Nel 2020 ha ricevuto una nomination al Grammy per il miglior album, ossia con Country Marie Andrews. Originaria di Phoenix, Arizona, ma residente a Nashville, Tennessee. È uscito il suo settimo album, si intitola Valentine, e contiene 10 brani, il primo per l'etichetta TD Tigers. È stato registrato su un nastro a Los Angeles e scritto in un periodo di profondi cambiamenti e nuovi inizi. È il disco più sperimentale dal punto di vista sonoro della Andrews, che irradia residenza mentre esplora il terreno tra il dolore e il rinnovamento. La nuova musica arriva sulla scia della sua seconda raccolta di poesie, che consolida il suo lavoro di artista multidisciplinare, affermata in tre diversi ambiti, ovvero musica, poesia e arte visiva. Noi ora ascoltiamo il brano uscito anche come singolo dal titolo Keeper, Country Marie Andrews. Sentiamo.

Ora invece cambiamo latitudine e ci spostiamo nel cuore della Finlandia, precisamente ad Helsinki, dove il panorama musicale soul si arricchisce di una nuova e promettente protagonista. Lei è Milja Sisko, classe 1991, giovane artista finlandese che ha pubblicato il suo primo album dal titolo Introducing Milja Sisko, uscito nel 2024 per l'etichetta Timon Record, che è un punto di riferimento per il soul contemporaneo nordico. Il disco, composto da 10 brani originali, nasce dalla collaborazione con la band Cold Diamond e Mink, vera fucina creativa della scena soul finlandese. Il risultato? Un lavoro che fonde con eleganza le sonorità classiche del soul con una sensibilità moderna, costruendo armonie ipnotiche. Milja Sisko si distingue per la capacità di sovrapporre la sua voce ad un sound allo stesso tempo fresco e senza tempo, e creando un'atmosfera magnetica che cattura fin dal primo ascolto. E ora lasciamo che sia la musica a parlare. Sentiamo un estratto dal titolo Your Girl.

E siamo arrivati anche al penultimo ascolto di questo viaggio sonoro di novità musicali di diverso genere, di diverse suggestioni. E ora parliamo di un artista italiano che da più di 20 anni porta nel mondo un'idea di jazz italiano, ovvero Nicola Conte. Nato a Bari, classe 1964, chitarrista, produttore, DJ e figura centrale della scena jazz internazionale. Conte ha pubblicato oltre 10 album, tra lavori originali, progetti orchestrali e collaborazioni. Dal debutto con Jet Sound nel 2000 fino a progetti più recenti, ha costruito un percorso unico, dove si incontrano diversi generi musicali. Il suo ultimo lavoro si intitola Viaggio, pubblicato nel 2025 per Falau Recording. Un disco che non è una semplice raccolta, ma una selezione curatissima di 10 brani di Library Music Italiana degli anni 70, firmati da maestri come Amedeo Tommasi e Alessandro Alessandroni. Conte li riporta alla luce con il suo stile inconfondibile. È un disco che restituisce atmosfere lounge, jazz morbido e suggestioni da colonna sonora. Noi ora ascoltiamo il brano dal titolo Living.

A questo punto, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo giunti alla fine di questa puntata con l'ascolto dell'ultimo brano estratto dal nuovo album di Steven Gunn, classe 1977, un cantautore chitarrista statunitense originario di Lesdorf, Pennsylvania, oggi attivo a Brooklyn, ex membro dei Violetters e di Kurt Weill, è diventato una delle figure più raffinate del folk contemporaneo grazie a uno stile che intreccia folk americano, psicadelia leggera, un linguaggio chitarristico narrativo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 20 dischi tra album solisti, collaborazioni e progetti paralleli. Il suo nuovo lavoro Daily in Daily, pubblicato nel 2025 per No Quarter, è composto da 7 tracce. La genesi del disco si sviluppa tra 2 luoghi, Chicago, dove il suo produttore e arrangiatore ha curato la struttura sonora, gli arrangiamenti di archi e fiati, e Brooklyn, dove Gunn ha inciso le parti più intime di chitarra e voce. Il disco esplora temi di luce e ombra, rinascita, perdita, passaggi interiori e trasformazione, con un suono essenziale e sospeso che riflette una fase di profonda introspezione artistica. Il titolo del brano che ascolteremo si intitola Near There. Vorrei ricordarvi che la puntata è riascoltabile dal sito radiotalpa.it e sulle piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione, per la parte tecnica Enrico Simoncelli e ringrazio ancora la Good Felax per le sue novità discografiche. Da Barbara Guerra, grazie a tutti e a tutti coloro che sono stati in ascolto, ci ascolterà in seguito e si vi va. Alla prossima. Intanto, buona musica.

0: Stazione, stazione, utopia, utopia, utopia.
1: L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, siamo qui per una nuova puntata di questa trasmissione. Si parla di musica rock, normalmente di novità discografiche, ma come sapete ormai da tempo ogni tanto mi piace fare delle trasmissioni a tema, divagare dalle ultime produzioni discografiche per proporvi, non so, per esempio alcune puntate dedicate alle cover, altre dedicate ai classici della musica rock, altre volte ancora pezzi dimenticati. Quella di oggi è una puntata che non ho mai fatto in precedenza, una puntata tutta dal vivo. Ci saranno dei pezzi iconici, pezzi importantissimi che hanno segnato la musica rock, altri magari famosi ma non proprio del tutto. Praticamente un palcoscenico immaginario di Rock Wave, dove si esibiranno vari musicisti presi nell'arco di 2-3 anni. Ci sarà qualche brano un pochino più vecchio, cercheremo di andare in ordine cronologico. Infatti il primo brano è targato 1967, si intitola Nights in White Satin, grande successo della band inglese dei Moody Blues. Ricordiamo tra l'altro John Lodge, scomparso in tempi recenti. Brano pubblicato nel 1967 in un album che si intitolava Days of Future Passed, una canzone che parla di amore non corrisposto e di solitudine emotiva. Questa è una versione live del 2018 per celebrare il 50° anniversario di questa grande formazione, Moody Blues.

0: Resta in contatto con Rockwave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Essendo una trasmissione che presenta brani dal vivo, ci sono versioni dilatate e anche molto lunghe, ma questa è proprio la bellezza di cogliere le band on stage, le band dal vivo. Grande brano dei Moody Blues, Nights in White Satin, in questa versione dal vivo. E la band inglese lascia lo spazio ora ad una band statunitense, si chiamano Lynyrd Skynyrd. Sono nati in Florida nel 1964, hanno pubblicato 14 album in studio e nel 2025 hanno fatto uscire un album dal vivo per celebrare i 50 anni di carriera. L'esibizione che ascolteremo oggi è del 2022, registrata a Nashville, del brano forse più famoso della band, Sweet Home Alabama. Era presente anche Gary Rossington, unico membro originale, alla sua ultima esibizione prima della sua scomparsa avvenuta nel 2023. Ricordo ovviamente l'incidente aereo del 1977 che causò 3 morti nella band e alcuni feriti molto molto gravi. Band assolutamente sfortunata, Sweet Home Alabama, da Lynyrd Skynyrd.
2: Turn it!

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bella versione dal vivo di Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, brano pubblicato in origine nel 1974. Più grande successo di questa band nata a Jacksonville nel 1964 in Florida. Altro brano famosissimo del 1974, Wish You Were Here, lo ascoltiamo nella versione di Roger Waters, un artista nato a Great Bookham in Inghilterra e cofondatore ovviamente dei Pink Floyd. Nel 1965 a Londra ha pubblicato 5 album da solista, l'ultimo nel 2023. Wish You Were Here invece fu pubblicata nel 1975 nell'album omonimo dei Pink Floyd, era un omaggio a un altro componente storico della band, ovvero Syd Barrett. La versione live che ascoltiamo quest'oggi è tratta da Live from Prague, registrata a maggio nel 2023. Roger Waters, Wish You Were Here.

0: Rock Wave.
1: Per chi si fosse collegato da poco con Rock Wave, volevo ricordare che questa è una puntata speciale, puntata tutta dal vivo con grandi personaggi e grandi brani che hanno fatto la storia della musica dal rock. Questa era ovviamente Wish You Were Here nella versione di Roger Waters e della sua band. Continuiamo con un artista importantissimo, fondatore degli Stooges. Parlo ovviamente di Iggy Pop, che ci fa ascoltare questa versione live registrata a Montreux durante il Festival di Musica Jazz nel 2023. Si intitola The Passenger.

0: Grandi applausi per Iggy Pop in questa versione live, che sicuramente esalta la sua energia e il legame che ha con il suo pubblico da sempre, dai tempi della sua band. Ma ovviamente ricordiamo anche una carriera importantissima da solista per Iggy, in particolare The Passenger era contenuto nell'album Last for Life del 1977, il brano che rappresenta l'osservazione del mondo attraverso gli occhi di un viaggiatore. 1979, questo è un grande successo dei Cure, Boys Don't Cry. Lo ascoltiamo nella versione di una band tedesca che si chiama Fury in the Slaughterhouse.
1: I would say I'm sorry if I thought that this would change your mind, but I know that this time I've said too much

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale quella di oggi di Rock Wave. Avete ascoltato prima Fury in the Slaughterhouse, una band tedesca che ci ha fatto riascoltare un classico dei Cure, Boys Don't Cry, del 1979, pubblicata in una raccolta nel 1980 che si intitolava proprio come il nome di questo pezzo. Ma ora arriva Sting con un classico dei Police in versione dal vivo, Message in the Bottle.

Sting nel 2025 ha pubblicato un album che si intitola Sting 3.0 Live insieme alla sua band attuale che si chiama The Bridge. Message in the Bottle, brano del 1979, originariamente pubblicato dai Police nell'album storico Regatta de Blanc. 1982 i Simple Minds raggiungono l'apice del successo con un album dal titolo New Gold Dream 81, 82, 83, 84, che includeva anche questo pezzo dal titolo Glittering Prize, sempre dal vivo qui a Rock Wave. Thank you.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Simple Minds dal vivo, un album pubblicato nel 2025 dal titolo Live in the City of Diamonds, lavoro che cattura l'energia della band davanti a 17.000 spettatori. Questo pezzo, lo ricordo ancora, faceva parte dell'album New Gold Dream, performance del 2024. Ricordo che la band è nata in Scozia nel 1977, hanno pubblicato ben 21 album in studio, l'ultimo Direction of the Heart, uscito nel 2022. Molto interessante, che abbiamo anche fatto ascoltare più volte a Rock Wave. Continuiamo con Peter Gabriel, fondatore ovviamente dei Genesis, 9 album in studio da solista, l'ultimo I and O nel 2023. Questo è uno dei suoi brani più famosi del 1982, si intitola Shock the Monkey. Peter Gabriel dal vivo.

0: the monkey to life.
1: Thank you.
2: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
3: Peter Gabriel, versione live del 2024 inclusa in un album che celebra le sue performance storiche. Lui è noto per le sue esibizioni teatrali e per l'uso della tecnologia sul palco. Recentemente si è esibito più volte nel nostro paese, senza ovviamente dimenticare che i Genesis divennero famosi negli anni 70 prima in Italia per i loro spettacoli e poi cascata in Inghilterra, in Europa e in tutto il mondo. Tears for Fears, un brano del 1982 tra i più famosi di questa band, nata nel 1981, fondata da Roland Orzabal e di Kurt Smith. Mad World.

Ovazione per i Tears for Fears per Mad World, un brano del 1982. La versione in studio è stata pubblicata nell'album The Hurting, una versione interessantissima. Versione poi pubblicata nell'album Live Songs for a Nervous Planet, pubblicato nel 2024. Continuiamo con Bruce Springsteen. Questo non è un pezzo famosissimo, anzi, era un pezzo inedito pubblicato nel famoso cofanetto uscito nel 2025, naturalmente, che include tanti brani del passato che aveva tenuto in un cassetto. In questo caso era presente nell'album Nebraska 82. Dicevo, non è una versione da concerto, ma è una performance registrata senza pubblico in un teatro nel New Jersey. Il pezzo si intitola Open All Night. Bruce Springsteen.

del boss si potevano scegliere tanti brani famosissimi, ma ho preferito andare su questa Open All Night perché è un brano registrato a inizio 2025, quindi uno dei pezzi più recenti, accompagnamento minimo con Larry Campbell e Charlie Giordano, un brano che racconta un viaggio notturno tra strade deserte e pensieri solitari. Pretenders a questo punto della trasmissione con un pezzo tra i più famosi della band di Chrissie Hynde, si intitola Back on the Chain Gang, originariamente inciso nel 1982, faceva parte dell'album Learning to Crawl. Pretenders.

0: È uno dei miei brani preferiti dei Pretenders, Back on the Chain Gang, per la band di Chrissy Hynde. Il lavoro si intitola Kick 'Em Where It Hurts ed è un album live pubblicato nel 2025. Raccoglie registrazioni storiche di Boston nel 1980 oppure di Londra nel 2003, un disco che celebra la carriera della band con brani iconici e interpretazioni potenti. Non ci sono registrazioni recenti, ma è una vera e propria antologia dal vivo. E tra i vari brani c'è anche questo, che è uscito come singolo nel 1982 e successivamente incluso nell'album Learning to Crawl, uscito nel 1984. Pretenders qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
2: I'd like to dedicate this song to everybody here tonight and nobody fucking else.

Johnny Marr con There Is a Light That Never Goes Out, grande successo della sua band, ovvero sia gli Smiths, uscita nel 1986 nell'album importantissimo come The Queen Is Dead. È stato registrato a Londra nel 2024 per un album pubblicato nel 2025 che include classici degli Smiths, brani anche degli Electronic, altra band di Johnny Marr, e ovviamente tanti brani della sua carriera da solista, 10 anni di carriera festeggiati proprio con questo concerto. Ci sono anche due cover, una è The Passenger di Iggy Pop e un'altra è Rebel Rebel di David Bowie. Continuiamo questa puntata tutta dal vivo con un brano del 1995, un bel salto temporale per i Blur e questo pezzo che è un piccolo capolavoro dal titolo The Universal, che faceva parte di The Great Escape.

Un momento di pura celebrazione del Britpop inglese The Universal, versione dal vivo potente tra i brani più celebri dei Blur, registrata nel 2024 durante il concerto allo stadio di Wembley a Londra, incluso nell'album che si chiama, guarda caso, Live at Wembley Stadium, pubblicato il 26 luglio del 2024. Ricordo ancora che il brano originale è stato pubblicato nel 1995 nell'album The Great Escape. I Blur se ne vanno e i Radiohead stanno portando i propri strumenti nel parco immaginario di Rock Wave. Il brano si intitola I Will e fa parte del lavoro Hail to the Teeth, che contiene registrazioni della band inglese dal 2003 al 2009. Radiohead.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Ma secondo voi poteva mancare un pezzo dei The National dal vivo? No, sicuramente. Peck Empire, tra l'altro, dal vivo a Roma il 3 giugno 2024 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, versione live tratta dall'album che si intitola proprio Rome, pubblicato sempre nel 2024. La band è nata a Cincinnati, nell'Ohio, nel 1999, guidata sempre ovviamente da Matt Berninger. La versione originale di questo pezzo era contenuta nell'album Boxer, uscito nel 2007. Ancora musica dagli States, un pezzo dal vivo dei Fleet Foxes, forse la loro canzone più famosa si chiama White Winter Hymnal, brano del 2008. Fleet Foxes.

La magia dei Fleet Foxes dal vivo, catturati nella loro città, catturati a Boston nel 2024 per questo brano che faceva parte del loro primo album uscito nel 2008. Vado veloce al pezzo che segue perché abbiamo veramente poco tempo a nostra disposizione ancora per presentarvi tante cose dal vivo. È il momento ora dei Lumineers con Oh Hey, il loro brano più famoso.

Lumineers con il loro pezzo iconico Oh Hey, catturato dal vivo nel 2024, una band che è nata a Denver nel 2005, hanno pubblicato 5 album in studio, l'ultimo proprio nel 2025. La canzone che abbiamo ascoltato faceva parte del loro primo album, che si chiamava proprio The Lumineers, eravamo nel 2012. Siamo arrivati alla fine di questa lunga puntata dal vivo, io mi sono divertito tantissimo, spero che la cosa vi sia piaciuta, abbiamo fatto una cosa un po' diversa dal solito e con la prossima puntata torneremo alle novità discografiche. Siamo partiti con un pezzo del 1967 dei Moody Blues e concluderemo con un brano del 2013. Placebo dal vivo, dal loro album live del 2023, il pezzo si intitola Too Many Friends. Un grosso abbraccio a tutti da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock e dà ampio spazio alle novità discografiche, senza però mai dimenticare la musica del passato. Spesso facciamo delle trasmissioni speciali per recuperare qualcosa di dimenticato oppure magari qualcosa di famoso che ci piace riascoltare, per esempio la scorsa puntata dove abbiamo fatto una trasmissione live tutta dal vivo, tutta sul palco, con grandi classici del passato. Ma dobbiamo parlare subito del nuovo progetto dei Depeche Mode, che il 5 dicembre usciranno con un cofanetto che si chiama Depeche Mode M e un album live registrato a Mexico City. È uscito anche un film che documenta questo evento, ci sono anche 4 inediti, uno dei quali si intitola In the End. Depeche Mode.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Grande importanza a questo progetto dei Depeche Mode, senza ovviamente mai dimenticare Andrew Fletcher, componente storico della band, scomparso nel 2022. Nel frattempo sono partiti dal Texas i Midlake con il loro nuovo bellissimo album. Il pezzo si intitola Eyes Full of Animals.

Eyes Full of Animal è un brano contenuto nel nuovo album dei Midlake. Il lavoro si intitola Bridge Too Far, è uscito il 7 novembre, album molto recente, il quinto in carriera per questa band, registrato nella loro città che si chiama Denton e si trova nel Texas. Sono attivi dal 1999 e hanno questo stile rock un po' introspettivo, molto sognante, con arrangiamenti ricchi di fiati e dei cori molto belli che possono in qualche modo magari rimandare agli altrettanto bravi Fleet Foxes. Ma intanto è partito Whitney Kay con un pezzo tratto dal suo nuovo album che si chiama Bubble.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Jolene da Whitney Kay, che sarebbe l'abbreviativo di Connor Whitney, accorciato un po' il suo cognome, questo artista che arriva dal Canada, attivo sulla scena indie dal 2020. Quella che segue invece è un'icona. Ha venduto in carriera oltre 17 milioni di dischi ed è una delle poche donne entrata nella Nashville Songwriters Hall of Fame. Si chiama Mary Chapin Carpenter e dal suo ultimo album Personal History ci fa ascoltare Bitter Ender.

Mary Chapin Carpenter, Bitter End, dal suo album Personal History. È uno dei passaggi più intensi del suo nuovo album, è una ballata che affronta la fine di un legame con un tono rassegnato e lucido. 17° album in studio prodotto da Josh Kaufman, che è un membro del trio Bonnie Lye Horseman. L'album è stato registrato nel Real World Studios di proprietà del grande Peter Gabriel. Sono 11 canzoni autobiografiche e da segnalare anche un duetto con un altro componente dei Bonnie Lye Horseman, ovvero la bravissima cantante Anaïs Mitchell. Voltiamo pagina, andiamo a Manchester con il gruppo The Charlatans e il loro nuovo album.

Bel titolo, We Are Love, nuovo album per i Charlatans, Many Day Artists. Era la canzone che hanno fatto ascoltare a tutti noi quest'oggi qui a Rock Wave per questa band storica di Manchester, attivi dal 1988 e sono tornati, dicevo, dopo ben 8 anni con un nuovo album, anche se nel frattempo Tim Burgess, leader e frontman di questa formazione, aveva fatto alcuni progetti molto interessanti da solista che noi abbiamo puntualmente fatto ascoltare qui a Rock Wave. Produzione molto importante quella di Stephen Street, collaboratore storico degli Smiths, ma di tantissimi altri artisti inglesi e non. Continuiamo con un cantautore americano, si chiama Cass McCombs, classe 1977, arriva dalla California e ci fa ascoltare Missionary Belle.

0: Rock Wave.
1: Decisamente interessante quest'album per Cassie McCombs, è un album molto lungo ma canzoni molto molto belle, sono tutte valide come questa Missionary Bell. Ma ora attenzione, perché da Londra arriva un cantautore che si chiama Jonathan Jeremiah, un estratto dal suo nuovo album.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: A Rock Wave si continua con il nuovo singolo dei Mumford & Sons insieme a Ozier, si intitola Rubber Band Man.
2: When you